0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora ho voglia

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto. Faremo l'amore in un letto diverso, uno dei due vince, l'altro guarda con disprezzo. Tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

che riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Pittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura edizione numero 17 anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento Gran Premio della Pittura.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Bene, così dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti. Naturalmente siamo arrivati a venerdì 4 settembre 2026, significa tra le altre cose che stasera vedremo in televisione su Rai 1 alle 21.30 La Notte dei Serpenti, conduce il tutto Enrico Melozzi insieme a Elettra Lamborghini. Potremo vedere il tutto anche in Piazza Marta Libertà, così non perderemo neanche lo sbarazzo, va bene, di questa sera nei negozi del centro di Teramo. C'è possibilità di grande risparmio, pubblicità gratis facciamo dunque, e potremo vedere anche La Notte dei Serpenti, perché ci sarà un grande schermo in Piazza Marta Libertà per vedere questa trasmissione. Perfetto, bene, parleremo più tardi di queste notizie. Caldo, allarme nelle scuole, rinviamo l'inizio dell'anno scolastico. E ancora Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine sul generale Vannacci, inchiesta militare sui rapporti tra generale e Mosca. E ancora Senato, primo sì alle preferenze, Meloni da oggi premier più longeva in 4 anni, solo tazze e propaganda, dice Conte, ma insomma non la metterei proprio così. Lollobrigida, stabilità vuol dire credibilità, Braga tante promesse ma zero riforme. E ancora Ostia uccide la madre e si suicida in Liguria, nuova strage in famiglia, Petralata ha sparato al papà, giallo sul ruolo della mamma, butta l'ex compagna dal cavalcavia, lei aveva provato a chiedere aiuto. Beh, insomma, un momento difficile davvero, pensate un po' a tutta questa gente, insomma, chi si spara, chi si ammazza, chi si uccide, chi si butta. Ma cominciamo ad essere più tranquilli, forse è la cosa migliore. La Vittoria Ranucci, faro sul business in Africa. La Vittoria Ranucci, faro sul business in Africa, conduzione report con Daniele Piervincenzi, ci sarà Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Il segno più del giorno, il segno della Vergine. Stasera si apre il campionato di Serie A con la partita tra Genoa e Como, una partita da vedere perché il Como è la nuova grande novità del campionato, sicuramente sì, con un grande allenatore come Fabregas, sicuramente, va bene, e tutto il resto, ok, va bene. Allora apriamo Primissima, diamoci una botta d'energia, vai! Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi!

0: bene, bene, bene. Dunque, allora andiamo ancora avanti. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International. Da oggi inizia il cammino verso i 50 anni di Radio Amica. 9 luglio 2027, siamo a 50. Cosa va su Radio Amica di questi tempi come musica? Le hit dell'estate 2026. Sciale la sirenetta da Riccardo Tortoretto Lido. Ristorante e pizzeria sul mare. Pizzeria con impasto integrale. L'estate per noi, e poi naturalmente la spiaggia. Va bene, l'estate per noi non finisce qui, si va ancora avanti. La sirenetta da Riccardo Tortoretto Lido, in pieno centro a Tortoretto, va bene, sul mare chiaramente. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Sempre su Radio Amica arriva la nuova musica, la novità musicale del momento, tutti i giorni chiaramente su Radio Amica. Estate che continua al Gardelido, che è sempre aperto a Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Vi aspettiamo tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, super ristorante solo a base di pesce a Giulia Novalido. Vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità, è freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Dunque è consigliata la prenotazione. Dunque andiamo con la massima del giorno. Di tutte le cose che diamo a un bambino, le nostre parole sono quelle che dobbiamo confezionare con molta, molta attenzione, è vero. Andiamo con la scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2026-2027, inizia il nuovo anno accademico, naturalmente per chi ama la musica e vuole imparare a suonare gli strumenti, va bene. Chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica International. E ancora è stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, riosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International che continua ancora, continua, vabbè. Tra poco le notizie importanti, prima ancora arriva il Top Clean. Sentiamo un po', prego regia, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo subito allora con le notizie importanti. Il super tormentone dell'estate, domenica 13 di settembre alle ore 10:15, alla prima del Radio Domenica Show edizione 2026-2027. Vi diremo qual è la canzone regina dell'estate in parole povere. Perfetto. Di Sante Mobile Arredi, Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Perfetto. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Per prenotazioni 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più della settimana, oltre alla settimana naturalmente, su Radio Amica, si chiama Canto d'Amore. Angelina Mango e Marco Mengoni, super canzone di successo. E al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo e andiamo ancora avanti naturalmente con il Garden Lido. Sentiamo prima del meteo, sentiamo un po', prego.
2: Let me burn, burn, burn. We do it all.
3: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo subito avanti. Veniamo adesso al momento del tempo che farà. Un campo d'alta pressione abbraccia la Giulia Abruzzo, come al solito, ci regala un'altra bella giornata di sole. Zero termico intorno ai 4600 metri, mare da poco mosso a mosso. Le temperature, i venti sono deboli, le temperature, l'Aquila più 15, più 32, Sulmona più 17, più 34, Pescara più 22, più 31, Penne più 19, più 31, Chieti più 19, più 31, e poi abbiamo Teramo più 20, più 32, Giunova più 22, più 31, Roccaraso più 13, più 27, Martinsicuro più 23, più 31, Sabetto del Tronto più 22, più 31. Questo è quanto, chiaramente. Andiamo ancora avanti con i giorni, siamo arrivati al 4 di settembre. Ricordo stasera appuntamento in televisione su Rai 1 alle 21.30 con La Notte dei Serpenti. Enrico Melozzi e Elettra Lamborghini presentano La Notte dei Serpenti su Rai 1, diciamo in differita chiaramente perché è stata registrata, vabbè, però insomma è sempre uno spettacolo. Allora, ma stasera c'è anche lo sbaracco, va bene? E allora che succede? Succede che c'è la possibilità di prendere cosine a un prezzo molto molto contenuto, e allora c'è il vedere tra acquisti, perché no?

trasmettiamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, venerdì 4 settembre 2026, Santa Rosalia. Stasera, ripeto, alle 21.30 su Rai 1, La notte dei serpenti con Enrico Melozzi. Il segno più del giorno, il segno della Vergine. Andiamo a parlare un po' delle notizie che abbiamo in questa prima pagina. Putin apre l'accordo con Kiev, ma poi accusa, fa terrorismo. Mosca chiude il Getty Institute, l'ambiguità dello zar, intesa possibile, le minacce ucraine ai voli civili, però ostacolano i negoziati. Il Cremlino attacca Merz, fa il duro ma è goffo. E ancora gli USA nel Golfo fino al 2027, anche 2028, ma Donald vuole chiudere questo conflitto. Il presidente russo Trump è orientato a un lavoro positivo e costruttivo, il dialogo con gli USA sta funzionando, dice appunto Putin. E ancora andiamo avanti, veniamo a un'altra notizia. Dunque, i militari indagano su Vannacci, ombre russe al setaccio dei PM. Le verifiche della procura che si occupa dei casi delle forze armate per risposto dei sindacati. Rizzi del DIS, su indicazione del Covasir, prese misure per tutelare il voto. La denuncia, alcuni militari avrebbero avuto ruoli di rappresentanza politica dentro Futuro Nazionale. Il timore del governo sul generale, così si rischia di farlo crescere ancora. La linea garantista di Crosetto, non c'è indagine, barbaro parlarne sui media. Vannacci attacca la stampa. La Premier, Fratelli d'Italia scelgono il silenzio, i sospetti sulle posizioni filorusse dell'ex Parà dietro il gelo del leader. E ancora andiamo avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Intanto però il Futuro Nazionale di Vannacci va sempre più su, sta per diventare il terzo partito in Italia, pensate un po', dunque attualmente il quarto. Accise, sconto sul diesel per altri 5 giorni, gasolio oltre i 2,2 euro. Il governo estenderà fino al prossimo 10 settembre il taglio dei prezzi della pompa, a disposizione 60 milioni dell'extragettito. Il Brent è salito a 96 euro al barile. La Unione Europea ha stoccaggi di gas inferiori agli scorsi anni, ma nessuna preoccupazione per inverno per quanto riguarda l'Italia, che è coperta. La prossima settimana dovrebbero arrivare gli interventi mirati per redditi bassi e per il settore l'autotrasporto. Immigrazione, energia e industria, asse italo-egiziano nel Mediterraneo. Il vice premier Tajani, strategia comune per fronteggiare i flussi irregolari e aumentare gli arrivi regolari. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Senato, prima sia le preferenze, Meloni punta sul fisco e sicurezza, vi libera in commissione affari costituzionali all'emendamento allo Stabilicum, le opposizioni, una forzatura. La Premier Roger Bari per record di longevità. Il segnale elettorale, la leader contro l'immigrazione illegale per parare gli attacchi di Vannacci. Il governo più stabile, anche più credibile, a sinistra c'è il nulla, dice il ministro Lollobrigida. L'Italia ha ritrovato autorevolezza in Europa e nel mondo, mentre l'Unione Europea ha agito da freno. Conte, dall'altra parte, dice invece che in 4 anni solo tasse e propaganda, lavoro per l'alternativa. E leader Movimento 5 Stelle a Genova con Salis, progetto viene prima della mia ambizione personale, questo governo deve andare a casa. L'Ucraina, saremo uniti per una prospettiva di pace. Tour dell'avvocato Conte, tra le feste l'unità in vista al gazebo, il 12 sarà Reggio Emilia con Bersani. Addio all'ex ministro Mussi, fu ministro dell'università con Prodi, si è spento ieri all'ospedale Sant'Eugenio di Roma all'età di 78 anni, Fabio Mussi, già ministro dell'università e della ricerca. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia, dunque che sarebbe questa? Ranucci, nuovo sondaggio alla veterana di Pasquale, la co-conduzione di

Report. Open svela una rilevazione SVG sul giornalista come possibile candidato mistero sul committente. In Rai un altro fronte, Geppi Cucciari lascia un giorno da pecora. Dopo il passo indietro di Giulia Presutti, la scelta è ricaduta sulla storica inviata del programma al sì della redazione. E ancora faro sui business africani, la vitola verrà acquisita all'intervista di Sigfrido Ranucci. Il giornalista africano che ha scritto il pezzo fu Walter Levitola a dirmi di contattare l'ex conduttore di Report. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque Diaz, Ali Sabatini e anche Lyles Castelporziano, la casa degli assi italiani. Nel centro delle Fiamme Gialle a Roma si possono allenare le grandi stelle ma anche i ragazzi alle scuole. World Athletics ci ha detto qui c'è quello che cercavano. E ancora voltiamo pagina, abbiamo un'altra notizia. Il dramma in casa, Ostia soffoca la madre malata e si lancia al quarto piano. Il figlio di 54 anni con un cuscino ha ucciso nel sonno la donna ottantenne, invalida ormai da mesi. L'uomo non era più in grado di gestire solo la situazione. La famiglia era originaria di Bolzano, l'uomo viveva da oltre 20 anni con la mamma vedova. I due avevano interrotto da tempo ogni rapporto con l'unico altro fratello. Tragedia in famiglia ancora che continua, purtroppo a Pietralata ha sparato il padre. Il giallo sul ruolo della moglie, la pistola usata per la strage, la villetta era stata comprata un anno prima e mai utilizzata. Stiamo parlando di quella famiglia con la piccola disabile che hanno deciso di porre fine alle loro sofferenze. Pronti per una crociera, ma spara a moglie e figlio, poi si toglie la vita. A finale ligure, il ragazzo ucciso aveva 15 anni, roba da matti, veramente da matti. Nessuno ha sentito il rumore dei colpi. L'uomo ha lasciato una lettera. All'origine del gesto ci sarebbero dei problemi familiari che possono essere superati. Il giovane giocava a calcio nella squadra locale, il club, il suo ricordo resterà custodito nel nostro cuore. È una cosa incredibile, ma la vuoi far finita, ma farla finita tu, voglio dire, non è che togli la vita a un ragazzino di 15 anni, una promessa del calcio, un ragazzo che amava la vita, ma è roba da matti. Ma non finisce qui, rapisce la ex, la getta al ponte sulla 1 e si uccide. Lei aveva chiamato il 112. Barberino del Mugello, donna chiusa nel bagagliaio, è riuscita a telefonare e chiedere aiuto. Storia del 36enne su Instagram che dice addio. Vediamo adesso un'altra notizia. Allarme caldo per le scuole, aule roventi, lezioni a rischio. Da oggi l'ultima ondata di calore, poi da mercoledì atteso un calo delle temperature. In Italia solo un 10% delle scuole e impianti di climatizzazione. Dal ministero arrivano subito 20 milioni. Dal Frusinate alla Sicilia, in alcuni comuni si chiede di posticipare il rientro sui banchi di alcune settimane. El Niño fa paura, l'ONU il più forte degli ultimi 70 anni, il Pacifico si scalda di 2 gradi sopra la media. Il pianeta scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima. L'Organizzazione Mondiale della Meteorologia lancia l'allarme, El Niño raggiungerà il picco a fine 2026 e persisterà fino a febbraio con un'intensità mai registrata negli ultimi 70 anni. E ancora, migranti, altra strage, 83 morti alle Canarie, aveva 17 anni, è arrivato a Ceuta durante l'ondata di fine luglio e da allora viveva nel centro di accoglienza La Esperanza. Ieri mattina sono stati gli altri ragazzi a trovarlo senza vita, marocchino e minorenne, soffriva di diabete ed era insulino dipendente. Le autorità sanitarie lo seguivano dal suo arrivo e ora solo l'autopsia a chiarire le cause di questa morte. Dunque andiamo ancora avanti, veniamo adesso un'altra notizia, parliamo di Teramo dintorni, cantieri fantasma, sequestrati 17 milioni di euro, truffa e frode. Dunque la finanza scopre un giro di documenti falsificati e società fittizie per ottenere erogazioni pubbliche. 5 gli indagati, le indagini hanno coinvolto Teramo, Firenze e Trani, congelati beni immobili, conti e quote societarie, i soldi venivano riciclati all'estero. Rogo dei Calanchi, al via indagine bonifica, ad altri sono partiti gli accertamenti per scoprire le cause dell'incendio. La riserva dei Calanchi resta sorvegliata. E ancora, sempre da Teramo e dintorni, biblioteca, lavoratori a 0 ore in 2 con le buste paghe negativo. Dopo l'accordo un anno fa tra il Comune e la Regione, servizi e personale sono stati ampliati, ma a maggio i contratti sono scaduti e si è aperta una fase di precariato e discriminazione, 3 addetti. La notte dei serpenti, stasera in piazza Marte Libertà, perché c'è anche lo sbarazzo, quindi chiaramente c'è lo shopping a Teramo, in pieno centro, oggi venerdì 4 settembre, quindi si potrà vedere appunto lo spettacolo.
tramite chiaramente uno schermo gigante, e si potrà fare chiaramente shopping. Va bene, perfetto, uniamo l'utile al dilettevole. Allora, convegno all'ipogeo dedicato al santuario che riapre martedì prossimo, organizzato dalla prefettura poco prima della riapertura del santuario della Madonna delle Grazie. In programma martedì si terrà nella sala ipogea di Piazza Garibaldi un appuntamento organizzato dalla prefettura alla presenza di tutte le istituzioni. E ancora, e veniamo un'altra notizia: scuola media e scontro tra minoranza e sindaco. Coledaro, opposizione attacca sui fondi, risultati insufficienti per la struttura. Mattibele ribatte: abbiamo messo in campo un vero e proprio piano Marshall. Con stupore auguriamo che 300.000 euro del GSE per l'efficientamento energetico non sono bastati per consegnarci una scuola a norma e a consumo quasi zero. Occorreranno altri 130.000 euro. A Castelli il sindaco Paolo Tancredi toglie il segretario condiviso che ha lavorato fino a questo momento. Si tratta di Vincenzo Palumbi, che da oggi lascia l'incarico. Chiaramente a Castelli il sindaco Tancredi, Paolo Tancredi, provvederà chiaramente a prendere un nuovo segretario. Prati, a nominare un nuovo segretario. Prati, cabino via aperta fino al 20 settembre. Pratitivo, la società che gestisce l'impianto, ha comunicato proroga per i prossimi fine settimana estivi. È stata prolungata l'apertura della cabino via di Pratitivo, la Madonnina, fino a domenica prossima, come era già stato stabilito. Via della Pace a San Nicolò scatta l'esposto, protezione del marciapiede, rimossa dal comune ma è ricollocata. A San Nicolò Tordino, da un anno e mezzo, i residenti di Via della Pace, la strada che collega Via Galileo Galilei con il cimitero, attendono che venga ripristinata la staccionata di protezione del marciapiede. E ancora, andiamo avanti: Cocciniglia, si allarga il contagio di questa malattia, servono gli aiuti della regione. Appello del consigliere regionale Pavone di Azione alla giunta Marsiglio per dar sostegno ai territori. Trattamenti necessari ma costosi, subito un piano finanziario per aiutare i comuni con le spese. E ancora andiamo avanti: festa dell'uva con vino, giochi e tradizioni. Venerdì a Mosciano la 68esima edizione dell'evento. Quest'anno il progetto coinvolge altri 4 centri. Parte il nuovo percorso che mette in rete 5 feste dell'uva e del vino. E ancora, vediamo un'altra notizia: menopausa, la ASL lancia incontri gratuiti dei consultori a Teramo Giugliano Atria in Val Vibrata. Scuola dell'infanzia Nereto, slitta il trasferimento a nuova sede, a mancano opere antincendio, inaugurazione entro dicembre e fondi comunali per lavori aggiuntivi alla media di Via Veneto. Insomma, slitterà un po' l'apertura di questa scuola dell'infanzia, molto molto bella, tutta a colori per i bambini. E ancora, poligono, area bonificata lungo la strada provinciale 53 a Civitella del Tronto. E ancora, Martinsicuro, bici elettrica trovata dalla polizia locale di Martinsicuro ha recuperato una bici elettrica priva di batteria, abbandonata. La scoperta è stata fatta durante un'attività di controllo nella cittadina. E ancora, genitori curano gli alberi dei figli. Ancarano, papà e mamme si occupano del giardino. Il sindaco dice è un gran gesto di valore. E ancora andiamo avanti, altre notizie: Nautico e Bivio Bellocchio a Giulianova, lavori al via, cantieri aperti entro settembre. Per l'edificio il comune di Giulianova dispone di 700.000 euro da investire sulla sistemazione di interni e recinzione. L'incrocio fra i statali 80 e 16 saranno riorganizzati gli sparti traffico, installati semafori intelligenti. E ancora, sempre a Cocciniglia a Giulianova questa volta, emergenza per i pini infetti, servono cure celeri. Il trattamento funziona se precoce rispetto al contagio. Allo stadio Rubens Fadini partono i lavori sul manto. Il comune approva l'offerta alla ditta contattata per l'intervento. Dovrà fare in fretta perché quest'anno al Fadini giocheranno sia il Giulianova che la Sant'Egidiese, quindi per gli allenamenti si andrà al Castrum. Quindi capite bene, insomma, che bisogna fare presto perché ormai il campionato è alle porte. E ancora, statale 80 pericolosa, nessuna soluzione, nessun intervento per proteggere l'attraversamento pedonale lungo la statale 80 a Colleranesco. A segnalarlo sono residenti alla zona. Restituisce un portafogli con 300 euro trovato a terra dal barbiere Luciano Di Domenico a Roseto, che tramite Facebook ha rintracciato il proprietario, un turista tedesco in vacanza col figlio a Colonia Spiaggia. Stavo per andare ai carabinieri ma poi sono riuscito a contattare personalmente il proprietario del portafogli che è arrivato nel mio salone e gli ho riconsegnato il portafoglio con i soldi dentro, 300 euro circa. Pala Maggetti da riqualificare, slitto i lavori da 2 milioni
milioni di euro. In ritardo la procedura per l'individuazione dell'impresa che dovrà progettare e realizzare l'opera. Avvio previsto tra dicembre e gennaio per Marconi. I primi interventi riguarderanno la parte esterna. E ancora, sistemato il campo di Voltarrosto, l'area sportiva con parchetto rinasce grazie ad un'operazione da 26.000 euro. E ancora, stazione interrata a Pineto via l'idea dei studenti di architettura, il convegno sul progetto. Gli universitari a facoltà di Pescara coinvolti nei piani per riorganizzare lo spazio senza più binari. La ferrovia sotterranea si potrà sviluppare anche verso Silvio Roseto con riqualificazioni in superficie. Sono previsti confronti col Ministero e Rete Ferroviaria Italiana sui possibili interventi. Ma è sempre una questione di soldini. E ancora, nuova segnaletica subito sparita ad Atri, gli scavi in Viale della Repubblica cancellano le strisce appena disegnate. I rifiuti, piano per il consorzio Piombafino, riunito in regione il tavolo con i comuni soci per l'uscita della gestione commissariale e il rilancio. E ancora andiamo avanti con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno, subito con la partita di questa sera. C'è Genova-Como, sicuramente una gran bella partita, con il Genova che vuole rifarsi dalla sconfitta a Roma con la Lazio, e naturalmente un Como che vuole continuare dopo aver vinto a Napoli, vuole continuare suo cammino, chiaramente, che adesso è a pieno punteggio. Certo, per De Rossi non sarà facile, si gioca alle 20:45, il Grifone cerca il primo successo, Fabregas pensa a chi intitolare domani le gare clou, le partite Genoa-Como stasera, poi Fiorentina-Torino, Inter-Napoli, Roma-Atalanta, Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, Juventus-Milan, Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Già alla terza giornata c'è Juventus-Milan, c'è Roma-Atalanta, c'è Inter-Napoli, pensate un po', super partite. Coppa Italia, Verona-Palermo passano il turno, grande Palermo vince 5-2, primo tempo così quasi alla pari tra tra Palermo e Mantova, sono entrati Jonsen e Pejampalo, signore e signori, si è fatta notte per il Mantova, 5-2 risultato finale. E ancora tennis, gli azzurri agli US Open, Dardelli e Cobolli vanno al terzo turno, nulla da fare per Berrettini e Musetti. Oggi in campo c'è anche Alcaraz, che sembra aver ripreso in pieno tutta la sua forza tennistica. Formula 1, Monza abbraccia Leclerc, oggi le prove libere, domenica alle 16 la gara, Gran Premio d'Italia Formula 1 a Monza. Il pilota Ferrari, devo vincere, Antonelli, non vedo l'ora che inizi. E ancora il Settebello d'oro, l'Italia nella storia, il successo della pallanuoto maschile, conclude il grandioso cammino azzurro a Taranto con 224 medaglie complessive, al primo posto, al secondo la Turchia con 111, pensate un po', e al terzo la Francia con 88. Insomma, certo, l'Italia che ha fatto man bassa di tutti i premi, complimenti, viviamo un momento magico. Pescara, Prenzione Fiorillo, con Ravenna pronto Icai, l'ex portiere del Trapani in vantaggio su Saio, davanti ballottaggio Meazzi d'Ausilio. Nell'amichevole di ieri contro Montesilvano sono arrivate 5 reti, Oppietti di Vitali e Ferrari, se sigillo di Meazzi. Bene Parigi, Nardini e Sardo, gli ultimi acquisti. Insomma, che dire, il Pescara è la squadra destinata a vincere questo campionato, assolutamente sì. Non vedo altre squadre se non il Ravenna e forse un po' anche il Perugia, credo, e poi bisogna vedere lo Spezia come si mette, però il Pescara credo che abbia i giocatori giusti per vincere questo campionato di Serie C. Il Teramo scalda i motori, si va verso la prima giornata, domenica si gioca, il DS Micciola, dice la Maceratese, è una buona squadra, ci attende un avvio molto insidioso, prima la Maceratese e poi il Notaresco, da capire se Povante, privo dello squalificato Pietrantonio, squalificato per 3 turni, sulla fascia sinistra di centrocampo continuerà a fidarsi al solito 3-4-2-1, se punterà dall'inizio sul 4-2-3-1, resta indisponibile il mediano Casciano. Mirino sulla trasferta di Macerata per il Teramo Calcio dopo la presentazione avvenuta mercoledì davanti ai tifosi in Piazza Martiri della Libertà. Signori e signori, dunque, che dire, è una partita molto molto impegnativa, ma il Teramo non si può più nascondere, è la squadra da battere, detto questo significa che dovrà guardarsi davvero da tutti, perché tutti la vorranno battere, però chi vince il campionato deve essere la più forte, e il Teramo mi sembra, almeno sulla carta, che è la più forte. E ancora Notaresco
Francesco accoglie Iaccarino, prepara la sfida contro Ancona. L'attaccante del Pineto è arrivato dunque in maglia rosso-blu. Sant'Egidiese, attesa l'ufficialità di ingrosso, il difensore si sta già allenando col gruppo e domani potrebbe firmare. La Sant'Egidiese Censori, nel pomeriggio al comunale, ha svolto una sgambatura in famiglia per provare l'11 titolare nell'esordio in serie di campionato contro il Montecchio. Al Giulianova, Pergolizzi dice: difesa corta, ci manca un centrale. Il tecnico fa il bilancio del mercato prima della sfida con il Fossombrone. La squadra c'è, ora lavoriamo, ci manca il centrale, ma è possibile trovare qualcuno nella rosa che abbiamo? Sicuramente, dice Pergolizzi, non troviamo scuse, arriva il campionato, adesso bando alle ciance, insomma bisognerà fare sul serio. Il Giulianova non può tradirsi e non può tradire il pubblico. Le partite: Angelana, Atletico Ascoli, Foligno, Lanciano, Giulianova, Fossombrone, L'Aquila, Termoli, Maceratese, Teramo, Montecchio, Sant'Egidiese, Notaresco, Ancona, Recanatese, Pietra Lunghese, Triestina, Vigor, Senigallia. Questo è quanto. Dunque, signori, era anche l'ultima notizia. Ne diamo un'altra? Sì, riguarda il Lanciano che cerca un portiere tra gli svincolati. Il direttore sportivo Leone guarda i giocatori rimasti senza squadra per completare la rosa in vista dell'esordio. Anche il Lanciano fa sul serio, chiaramente non è una squadra che potrà vincere il campionato, ma sicuramente darà fastidio a tutti. Vabbè, questo è il problema, quando ti danno fastidio, vabbè. Dunque, andiamo ancora avanti, signori, i nostri super festival del momento fino al 15 di settembre, prego.

0: Tour edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Amica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così, gli appunti di Radio Amica International su Radio Amica, le hit di successo dell'estate 2026. E domenica vi diremo il tormentone, qual è la canzone che ha vinto, eh? Va bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali così importanti che a voi piacciono tanto, abbiamo aggiunto la disco dance, perché una disco dance al giorno toglie il medico di torno, e poi abbiamo la settimana, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, disco novità, e poi tutti i giorni su Radio Amica. Beh, insomma, adesso veramente abbiamo fatto cose in grande per questa nuova stagione. Di Sante Mobili Arredi viene a suonare 5 a San Nicolo Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348-3430-412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, naturalmente ci siamo, domenica 13 si riparte dalle 10.15 in poi, tra poco le notizie riservate con Casa Delfico, che vi aspetta per questo super fine settimana. Vai! Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
2: Andiamo con il super tormentone estate 2026, domenica 13 settembre, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show, naturalmente vi daremo il titolo di questa canzone che ha vinto l'estate 2026, cioè la canzone più ascoltata, più cliccata, più richiesta, più in assoluto, vabbè, anche se sono altri che sono difesi bene. Arlecchino da Sante a Tortoletto Alto, residente Tortorella, al 347 37 64 271. Stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizio e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato, e poi il vostro pieno di benzina, gasolio e gasauto sicuramente sì. Bene, raccolta porta a porta, siamo arrivati a venerdì 4 di settembre, stasera va l'organico, non possiamo sbagliarci, organico. La fortuna va bene perché stasera si torna a giocare, oggi venerdì 4 settembre si gioca lotto sopra lotto eccetera, ma alle 21.30 su Rai 1 c'è La Notte dei Serpenti con Enrico Melozzi. Vai!
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
2: Ok, bene bene. Dunque, allora andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso la fortuna, concorso numero 141, Super Enalotto, la combinazione vincente 8, 11, 15, 60, 68, 76. Numero jolly 9, Superstar 90. Nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 28.000 euro, ai 4 275 euro, ai 3 21,06 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente casualmente 8, 11, 15, 60, 68, 76, numero jolly 9, Superstar 90. Si riparte con un monte previ da 219 milioni e 500 mila euro. Continua l'inseguimento a questo Super 6 all'Enalotto, concorso numero 142 per questa sera. Attenzione per il gioco dell'otto, rotte scelte Genova e Milano, numeri consigliati 77, 79, 84 abbinati al 57, 58, ripeto 77, 79, 84 abbinati al 57, 58 su Genova e Milano. Su Palermo e Roma 80, 82, 87 abbinati al 50 e 51, ripeto 80, 82, 87 abbinati al 50 e 51 su Palermo e Roma. Buona fortuna, buone vincite. Le farmacie di turno in arrivo con sosta gustosa. Sentiamo, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Ok, va bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo a questo punto le farmacie di turno in questo venerdì 4 di settembre 2026. Tra le altre cose vi ricordo l'appuntamento alle 21.30 con la notte dei serpenti da non perdere, e c'è anche lo sbarazzo da non perdere, o lo sbaracco, sì. Insomma, lo shopping in pieno centro stasera. Allora, a Teramo, dunque, le farmacie di turno, Teramo Città, Iannetti Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, a Moscione Bellante, Moretti Mosciano, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi di Febo, Pineto, Genova, Gal del Leone, a in Valbirata, Gasbarroni, Tortoreto, San Martino, Nereto, a Roseto, Chicco, sulla Via Nazionale, a Bisenti, Rosine, Castellisola, Celli, Castelli, a Montorio, Merlini, Montorio, Campi, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campi, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Torricelle Sicura, Teramo Città, Via Netti Caccia, Vere Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Bene, chiudiamo con le super classifiche e il caffè in galleria 900.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
2: Ok, bene bene, dunque il 9 luglio 2027 sono 50 per Radio Amica International, complimenti. Dunque andiamo signori con le super classifiche delle vie più attrattive in Italia, dove ci va più gente. Allora, dunque abbiamo Milano al primo posto con via Monte Napoleone. davanti a Londra, New Bond Street sono le vie più belle, al terzo Roma via Condotti, al quarto Parigi Avenue des Champs-Élysées, al quinto Parigi con Saint-Honoré, al sexto Zurigo Bahnhofstrasse, al settimo Parigi con Avenue Montaigne, all'ottavo ancora Parigi con Rue de Faubourg Saint-Honoré e al nono Parigi Place Vendôme, Rue de la Paix, della Pace, al decimo Roma Piazza di Spagna, le vie più belle. Vabbè, a Firenze però dimentichiamo che c'è anche via Roma, a Milano c'è Corso Vittorio Emanuele, a Firenze c'è anche via Strozzi e a Roma c'è anche via del Corso. Poi Roma è bellissima, comunque le più belle, via Monte Napoleone a Milano, New Bond Street a Londra, via Condotti a Roma. Queste sono le vie più attrattive al mondo. Va bene signori, ci siamo, andiamo ancora avanti, tra poco chiusura di primissima e naturalmente l'oroscopo, e domani tocca alla classifica dei libri più venduti della settimana. Va bene, allora sentiamo un po', due cose, due importanti, ci siamo, prego regia, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente.

nel settore del cielo legato al denaro ti offre la possibilità di muoverti con maggiore libertà e autonomia. Gemelli, oggi avrai modo di assaporare i primi aspetti del cambiamento che è già messo in atto, almeno a livello mentale. Cancro, la giornata ti invita a scegliere un punto di osservazione della realtà diverso da quello che sei solito adottare. Leone, la presenza degli amici si rivela molto stimolante attraverso idee, proposte o anche semplicemente incontri che contribuiscono a farti vedere sfaccettature dalla realtà. Vergine, la configurazione odierna ha un carattere spettacolare che può entrare in attrito con la tua indole tendenzialmente discreta e riservata. Bilancia, nel lavoro la tua combattività ti impone di mantenere le posizioni conquistate pur sapendo che in questo momento non sarà facile guadagnare ulteriormente terreno. E ancora Scorpione, la fiducia incrollabile nelle tue risorse può essere vista da alcuni come un atteggiamento di facciata, ma in realtà risponde ad una consapevolezza giusta, acuta. Sagittario, il tuo desiderio di condivisione ti avvicina al partner, rendendoti più disponibile all'ascolto e ammorbidendo alcune modalità forse un po' brusche che ultimamente rendono il tuo modo di vivere i sentimenti più intenso e turbolento. Capricorno, il cielo ti chiede una presenza attenta e intensa al lavoro, come se le circostanze ti obbligassero ad aumentare improvvisamente la velocità per arrivare al traguardo. Prova a prendere tutto quello che il cameriere celeste ti mette oggi nel piatto come un gioco divertente che ti consente di valorizzare la tua inventiva. Pesci, una certa dose di irrequietezza facilita gli sbalzi d'umore, rendendo il tuo stato d'animo ballerino e consentendoti di ritrovare varie sfaccettature e tutti insieme ti restituiscono una foto tridimensionale di te stesso. Allora andiamo con gli spettacoli in televisione. Rai 1 in prima serata, ore 21:30, scusate, arriva La notte dei serpenti con Enrico Melozzi, chiaramente Elettra Lamborghini. Su Rai 2, Cecoslovacchia Italia Basket. Su Rai 3, Sotto le foglie. Su Rete 4, Quarto grado. Canale 5, L'erede. Italia 1, CIA, serie televisiva. Sulla 7, La 7 storia, l'incoronazione di Elisabetta II. TV8, Pechino Express. 3-9, Bake Off Italia, Dolci in forno. E ricordo che La notte dei serpenti si vedrà anche su uno schermo gigante in Piazza Madre Libertà, questo per poter partecipare tutti allo shopping della serata in pieno centro a Teramo. Non manchiamo, ci sarà anche Marco, sì. Perfetto, va bene, andiamo con le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, ci siamo ormai, domenica l'altra, non questa ma l'altra, si ricomincia. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, i consigli architetto e mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del pronto con lo shop online indirizzo di palotrade.it. Vi ricordo anche per la musica che al momento hanno le hit dell'estate 2026. Perfetto. Raccolta porta a porta, oggi è venerdì 4 settembre, stasera va l'organico, va bene, organico, non sbagliatevi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Veniamo alla web radio all'indirizzo radioamicainternazionale.it, fai play, ci sei, ok. Signori, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto a tutti. La buona giornata, adesso arriva la musica, le hit dell'estate 2026 su Radio Amica Internazionale.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, a cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti, naturalmente siamo arrivati a venerdì 4 settembre 2026, significa tra le altre cose che stasera vedremo in televisione su Rai 1 alle 21.30 La Notte dei Serpenti, conduce il tutto Enrico Melozzi insieme a Elettra Lamborghini, potremo vedere il tutto anche in Piazza Marta Libertà, così non perderemo neanche lo sbarazzo, va bene, di questa sera. Era nei negozi del centro di Teramo, c'è possibilità di grande risparmio, pubblicità gratis facciamo, dunque, e potremo vedere anche La Notte dei Serpenti, perché ci sarà un grande schermo in Piazza Marta Libertà per vedere questa trasmissione. Perfetto, bene, parleremo più tardi di queste notizie. Caldo, allarme nelle scuole, rinviamo l'inizio dell'anno scolastico. E ancora Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine sul generale Vannacci, inchiesta militare sui rapporti tra generale e Mosca. E ancora Senato, primo sia le preferenze, Meloni da oggi premier più longeva in 4 anni, solo tasse e propaganda, dice Conte, ma insomma non la metterei proprio così. Lollobrigida, stabilità vuol dire credibilità, Braga tante promesse ma zero riforme. E ancora Ostia uccide la madre e si suicida in Liguria, nuova strage in famiglia, Petralata ha sparato al papà, giallo sul ruolo della mamma, butta l'ex compagna dal cavalcavia, lei aveva provato a chiedere aiuto. Beh, insomma, un momento difficile davvero, pensate un po' a tutta questa gente, insomma, chi si spara, chi si ammazza, chi si uccide, chi si butta, ma cominciamo ad essere più tranquilli, forse è la cosa migliore. La Vittoria Ranucci, faro sul business in Africa. Conduzione report con Daniele Piervincenzi, ci sarà Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Il segno più del giorno, il segno della Vergine, stasera si apre il campionato di Serie A con la partita tra Genoa e Como, una partita da vedere perché il Como è la nuova grande novità del campionato, sicuramente sì, con un grande allenatore come Fabregas, sicuramente, va bene, e tutto il resto. Ok, va bene, allora apriamo primissima, diamoci una botta d'energia, vai! Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi!

0: Ok, bene, bene, bene. Dunque, allora andiamo ancora avanti. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International. Da oggi inizia il cammino verso i 50 anni di Radio Amica. 9 luglio 2027, siamo a 50. Cosa va su Radio Amica di questi tempi come musica? Le hit dell'estate 2026. Sciale la Sirenetta da Riccardo Tortoretto Lido. Ristorante e pizzeria sul mare. Pizzeria con impasto integrale. L'estate per noi, e poi naturalmente la spiaggia. Va bene, l'estate per noi non finisce qui, si va ancora avanti. La Sirenetta da Riccardo Tortoretto Lido, in pieno centro a Tortoretto, va bene, sul mare chiaramente. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Sempre su Radio Amica arriva la nuova musica, la novità musicale del momento, tutti i giorni chiaramente su Radio Amica. Estate che continua al Gardelido, che è sempre aperto a Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Vi aspettiamo tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, super ristorante solo a base di pesce a Giuliano Valido. Vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giuliano Valido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giuliano Valido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Dunque è consigliata la prenotazione. Dunque andiamo con la massima del giorno. Di tutte le cose che diamo a un bambino, le nostre parole sono quelle che dobbiamo confezionare con molta, molta attenzione. È vero. Andiamo con la scuola musicale maestro Umberto De Battisti, sarà accademico 2026-2027, inizia il nuovo anno accademico. Naturalmente per chi ama la musica e vuole imparare a suonare gli strumenti, va bene, chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica tutti i giorni arriva a Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica International. E ancora, è stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, riosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International che continua ancora, continua. Vabbè, tra poco le notizie importanti, prima ancora arriva il Top Clean. Sentiamo un po', prego regia, vai. An arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così. Dunque andiamo subito allora con le notizie importanti. Il super tormentone dell'estate, domenica 13 di settembre alle ore 10:15, alla prima del Radio Domenica Show edizione 2026-2027. Vi diremo qual è la canzone regina dell'estate in parole povere. Perfetto. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico operato a casa dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Perfetto, Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giuliano Valido. Per
1: Per prenotazioni 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più della settimana, oltre alla settimana, naturalmente su Radio Amica, si chiama Canto d'amore. Angelina Mango e Marco Mengoni, super canzone di successo. E al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di prima e seconda, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo e andiamo ancora avanti naturalmente con il Garden Lido. Sentiamo prima del meteo, sentiamo un po', prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo subito avanti. Veniamo adesso al momento del tempo che farà, un campo ad alta pressione. Abbraccio la Giulia Abruzzo, come al solito, ci regala un'altra bella giornata di sole. Zero termico intorno ai 4600 metri, mare da poco mosso a mosso. Le temperature, i venti sono deboli, le temperature, l'Aquila più 15, più 32, Sulmona più 17, più 34, Pescara più 22, più 31, Penne più 19, più 31, Chieti più 19, più 31, e poi abbiamo Teramo più 20, più 32, Giunova più 22, più 31, Roccaraso più 13, più 27, Martinsicuro più 23, più 31, Sabetto del Tronto più 22, più 31. Questo è quanto chiaramente. Andiamo ancora avanti con i giorni, siamo arrivati al 4 di settembre. Ricordo stasera appuntamento in televisione su Rai 1 alle 21.30 con La Notte dei Serpenti. Enrico Melozzi e Elettra Lamborghini presentano La Notte dei Serpenti su Rai 1, diciamo in differita chiaramente perché è stata registrata, vabbè, però insomma è sempre uno spettacolo. Allora, ma stasera c'è anche lo sbaracco, va bene? E allora che succede? Succede che c'è la possibilità di prendere

0: 7, bene signori, è arrivato il momento del notiziario del giorno, due cose due importanti e via subito con tutte le notizie che abbiamo, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, venerdì 4 settembre 2026, Santa Rosalia. Stasera, ripeto, alle 21.30 su Rai 1, La Notte dei Serpenti con Enrico Melozzi. Il segno più vivo del giorno, il segno della Vergine. Andiamo a parlare un po' delle notizie che abbiamo in questa prima pagina. Putin apre l'accordo con Kiev, ma poi accusa, fa terrorismo. Mosca chiude il Getty Institute, l'ambiguità dello zar, intesa possibile, le minacce ucraine ai voli civili, però ostacolano i negoziati. Il Cremlino attacca Merz, fa il duro ma è goffo. E ancora gli USA nel Golfo fino al 2027, anche 2028, ma Donald vuole chiudere questo conflitto. Il presidente russo Trump è orientato a un lavoro positivo e costruttivo, il dialogo con gli USA sta funzionando, dice appunto Putin. E ancora andiamo avanti, veniamo a un'altra notizia. Dunque, i militari indagano su Vannacci, ombre russe al setaccio dei PM. Le verifiche della procura che si occupa dei casi delle forze armate dopo risposto dei sindacati. Rizzi del DIS, su indicazione del Covasir, prese misure per tutelare il voto. La denuncia, alcuni militari avrebbero avuto ruoli di rappresentanza politica dentro Futuro Nazionale. Il timore del governo sul generale, così si rischia di farlo crescere ancora. La linea garantista di Crosetto, non c'è indagine, barbaro parlarne sui media. Vannacci attacca la stampa. La Premier, Fratelli d'Italia scelgono il silenzio, i sospetti sulle posizioni filorusse dell'ex Parà dietro il gelo della leader. E ancora andiamo avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Intanto però il Futuro Nazionale di Vannacci va sempre più su, sta per diventare il terzo partito in Italia, pensate un po', dunque attualmente il quarto. Accise, sconto sul diesel per altri 5 giorni, gasolio oltre i 2,2 euro. Il governo estenderà fino al prossimo 10 settembre il taglio dei prezzi della pompa, a disposizione 60 milioni dell'extragettito. Il Brent è salito a 96 euro al barile. La Unione Europea ha stoccaggi di gas inferiori agli scorsi anni, ma nessuna preoccupazione per l'inverno per quanto riguarda l'Italia, che è coperta. La prossima settimana dovrebbero arrivare gli interventi mirati per redditi bassi e per il settore l'autotrasporto. Immigrazione, energia e industria, asse italo-egiziano nel Mediterraneo. Il vice premier Tajani, strategia comune per fronteggiare i flussi irregolari e aumentare gli arrivi regolari. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Senato, prima sia le preferenze, Meloni punta sul fisco e sicurezza, vi libera in commissione affari costituzionali all'emendamento allo Stabilicum, le opposizioni, una forzatura. La premier Roger Bari per record di longevità. Il segnale elettorale da leader contro l'immigrazione illegale per parare gli attacchi di Vannacci. Il governo più stabile, anche più credibile, a sinistra c'è il nulla, dice il ministro Lollobrigida. L'Italia ha ritrovato autorevolezza in Europa e nel mondo, mentre l'Unione Europea ha agito da freno. Conte, dall'altra parte, dice invece che in 4 anni solo tasse e propaganda, lavoro per l'alternativa. E leader Movimento 5 Stelle a Genova con Salis, progetto viene prima della mia ambizione personale, questo governo deve andare a casa. L'Ucraina, saremo uniti per una prospettiva di pace. Tour dell'avvocato Conte, tra le feste unità in vista al gazebo, il 12 sarà Reggio Emilia con Bersani. Addio all'ex ministro Musi.

Rossi, fu ministro dell'Università con Prodi. Si è spento ieri all'ospedale Sant'Eugenio di Roma all'età di 78 anni. Fabio Mussi, già ministro dell'Università e della Ricerca. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso l'altra notizia. Dunque, che sarebbe questa? Ranucci, nuovo sondaggio alla veterana di Pasquale, la co-conduzione di Report. Open svela una rilevazione SVG sul giornalista come possibile candidato, mistero sul committente. In Rai un altro fronte, Geppi Cucciari lascia un giorno da pecora. Dopo il passo indietro di Giulia Presutti, la scelta è ricaduta sulla storica inviata del programma al sì della redazione. E ancora faro sui business africani, la vitola verrà acquisita all'intervista di Sigfrido Ranucci. Il giornalista africano che ha scritto il pezzo fu Walter Levitola a dirmi di contattare l'ex conduttore di Report. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque Diaz, Ali Sabatini, anche Lyles Castelporziano, la casa degli assi italiani. Nel centro delle Fiamme Gialle a Roma si possono allenare le grandi stelle, ma anche i ragazzi alle scuole. World Athletics ci ha detto: qui c'è quello che cercavano. E ancora voltiamo pagina, vediamo un'altra notizia. Il dramma in casa, Ostia soffoca la madre malata e si lancia al quarto piano. Il figlio di 54 anni con un cuscino ha ucciso nel sonno la donna ottantenne, invalida ormai da mesi. L'uomo non era più in grado di gestire solo la situazione. La famiglia era originaria di Bolzano, l'uomo viveva da oltre 20 anni con la mamma vedova. I due avevano interrotto da tempo ogni rapporto con l'unico altro fratello. Tragedia in famiglia ancora che continua. Purtroppo a Pietralata ha sparato il padre, il giallo sul ruolo della moglie. La pistola usata per la strage, la villetta era stata comprata un anno prima e mai utilizzata. Stiamo parlando di quella famiglia con la piccola disabile che hanno deciso di porre fine alle loro sofferenze. Pronti per la crociera, ma spara a moglie e figlio e poi si toglie la vita. A finale ligure, il ragazzo ucciso aveva 15 anni, roba da matti, veramente da matti. Nessuno ha sentito il rumore dei colpi. L'uomo ha lasciato una lettera, all'origine del gesto ci sarebbero dei problemi familiari che possono essere superati. Il giovane giocava a calcio nella squadra locale, il club, il suo ricordo resterà custodito nel nostro cuore. È una cosa incredibile, ma la vuoi far finita, ma farla finita tu, voglio dire, non è che togli la vita a un ragazzino di 15 anni, una promessa del calcio, un ragazzo che amava la vita, ma è roba da matti. Ma non finisce qui, rapisce la ex, la getta al ponte sulla 1 e si uccide. Lei aveva chiamato il 112. Barberino del Mugello, donna chiusa nel bagagliaio, è riuscita a telefonare e chiedere aiuto. Storia del 36enne su Instagram che dice addio. Vediamo adesso un'altra notizia. Allarme caldo per le scuole, aule roventi, lezioni a rischio. Da oggi l'ultima ondata di calore, poi da mercoledì atteso un calo delle temperature. In Italia solo un 10% delle scuole e impianti di climatizzazione. Dal ministero arrivano subito 20 milioni. Dal Frusinate alla Sicilia, in alcuni comuni si chiede di posticipare il rientro sui banchi di alcune settimane. El Niño fa paura, l'ONU il più forte degli ultimi 70 anni, il Pacifico si scalda di 2 gradi sopra la media, il pianeta scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima. L'Organizzazione Mondiale della Meteorologia lancia l'allarme: El Niño raggiungerà il picco a fine 2026 e persisterà fino a febbraio con un'intensità mai registrata negli ultimi 70 anni. E ancora migranti, altra strage, 83 morti alle Canarie, aveva 17 anni, è arrivato a Ceuta durante l'ondata di fine luglio e da allora viveva nel centro di accoglienza La Esperanza. Ieri mattina sono stati gli altri ragazzi a trovarlo senza vita, marocchino e minorenne, soffriva di diabete ed era insulino dipendente. Le autorità sanitarie lo seguivano dal suo arrivo e ora solo l'autopsia a chiarire le cause di questa morte. Dunque andiamo ancora avanti, veniamo adesso un'altra notizia, parliamo di Teramo dintorni, cantieri fantasma, sequestrati 17 milioni di euro, truffa e frode. Dunque la finanza scopre un giro di documenti falsificati e società fittizie per ottenere erogazioni pubbliche. 5 gli indagati, le indagini hanno coinvolto Teramo, Firenze e Trani, congelati beni immobili, conti e quote societarie, i soldi venivano riciclati all'estero. Rogo dei Calanchi, al via indagini e
bonifica, ad altri sono partiti gli accertamenti per scoprire le cause dell'incendio. La riserva dei Calanchi resta sorvegliata. E ancora, sempre da Teramo e dintorni, biblioteca, lavoratori a zero ore in due con le buste paghe negativo. Dopo l'accordo anno fa tra il comune e la regione, servizi e personale sono stati ampliati, ma a maggio i contratti sono scaduti e si è aperta una fase di precariato e discriminazione, tre addetti. La notte dei serpenti stasera in piazza Marte Libertà, perché c'è anche lo sbarazzo, quindi chiaramente c'è lo shopping a Teramo in pieno centro oggi venerdì 4 settembre, quindi si potrà vedere appunto lo spettacolo tramite chiaramente uno schermo gigante, e si potrà fare chiaramente shopping. Va bene, perfetto, uniamo l'utile al dilettevole. Allora, convegno all'ipogeo dedicato al santuario che riapre martedì prossimo, organizzato dalla prefettura poco prima della riapertura del santuario della Madonna delle Grazie. In programma martedì si terrà nella sala ipogea di Piazza Garibaldi un appuntamento organizzato dalla prefettura alla presenza di tutte le istituzioni. E ancora, veniamo a un'altra notizia: scuola media e scontro tra minoranza e sindaco. Coledaro, opposizione attacca sui fondi, risultati insufficienti per la struttura. Ma Tibera ribatte: abbiamo messo in campo un vero e proprio piano Marshall. Con stupore auguriamo che 300.000 euro del GSE per l'efficientamento energetico non sono bastati per consegnarci una scuola a norma e a consumo quasi zero. Occorreranno altri 130.000 euro. A Castelli il sindaco Paolo Tancredi toglie il segretario condiviso che ha lavorato fino a questo momento. Si tratta di Vincenzo Palumbi, che da oggi lascia l'incarico. Chiaramente a Castelli il sindaco Tancredi, Paolo Tancredi, provvederà chiaramente a prendere un nuovo segretario. Prati, a nominare un nuovo segretario. Prati, cabinovia aperta fino al 20 settembre. Pratitivo, la società che gestisce l'impianto, ha comunicato proroga per i prossimi fine settimana estivi. È stata prolungata l'apertura della cabinovia di Pratitivo, la Madonnina, fino a domenica prossima, come era già stato stabilito. Via della Pace a San Nicolò scatta l'esposto, protezione del marciapiede, rimossa dal comune ma è ricollocata. A San Nicolò Tordino, da un anno e mezzo, i residenti di Via della Pace, la strada che collega Via Galileo Galilei con il cimitero, attendono che venga ripristinata la stazionata di protezione del marciapiede. E ancora andiamo avanti: Cocciniglia, si allarga il contagio di questa malattia, servono gli aiuti della regione. Appello del consigliere regionale Pavone di Azione alla giunta Marsiglio per dar sostegno ai territori. Trattamenti necessari ma costosi, subito un piano finanziario per aiutare i comuni con le spese. E ancora andiamo avanti: Festa dell'Uva con vino, giochi e tradizioni, venerdì a Mosciano la 68esima edizione dell'evento. Quest'anno il progetto coinvolge altri 4 centri. Parte il nuovo percorso che mette in rete 5 feste dell'uva e del vino. E ancora vediamo un'altra notizia: menopausa, la ASL lancia incontri gratuiti dei consultori a Teramo, Giugliano Atri e in Val Vibrata. Scuola dell'infanzia Nereto, slitta il trasferimento a nuova sede, a mancano opere antincendio, inaugurazione entro dicembre, fondi comunali per lavori aggiuntivi, la media di Via Veneto. Insomma, slitterà un po' l'apertura di questa scuola dell'infanzia, molto molto bella, tutta a colori per i bambini. E ancora, poligono, area bonificata lungo la strada provinciale 53 a Civitella del Tronto. E ancora Martinsicuro, bici elettrica trovata dalla polizia locale di Martinsicuro ha recuperato una bici elettrica priva di batteria abbandonata. La scoperta è stata fatta durante un'attività di controllo nella cittadina. E ancora, genitori curano gli alberi dei figli. Ancarano, papà e mamme si occupano del giardino. Il sindaco dice è un gran gesto di valore. E ancora andiamo avanti, altre notizie. Nautico e Bivio Bellocchio a Giulianova, lavori al via, cantieri aperti entro settembre. Per l'edificio il comune di Giulianova dispone di 700.000 euro da investire sulla sistemazione di interni e recinzione. L'incrocio fra i statali 80 e 16 saranno riorganizzati, gli sparti traffico installati, semafori intelligenti. E ancora, sempre a Cocciniglia, a Giulianova questa volta, emergenza per i pini infetti, servono cure celeri. Il CONALPA, il trattamento funziona se precoce rispetto al contagio. Allo stadio Rubens Fadini partono i lavori sul manto, il comune approva l'offerta alla ditta contattata per l'intervento, dovrà fare in fretta perché quest'anno al Fadini giocheranno sia il Giulianova che la Sant'Egidiese, quindi per gli allenamenti si andrà al Castrum, quindi capite bene insomma che bisogna fare presto perché ormai il campionato è alle porte. E ancora, statale 80 pericolosa, nessuna soluzione, nessun intervento per proteggere l'attraversamento pedonale
lungo la statale 80 a Colleranesco. A segnalarlo sono i residenti alla zona. Restituisce un portafogli con 300 euro trovato a terra dal barbiere Luciano Di Domenico a Roseto, che tramite Facebook ha rintracciato il proprietario, un turista tedesco in vacanza col figlio a Colonia Spiaggia. Stavo per andare ai carabinieri, ma poi sono riuscito a contattare personalmente il proprietario del portafogli che è arrivato nel mio salone e gli ho riconsegnato il portafoglio con i soldi dentro, 300 euro circa. Paola Maggetti, da riqualificare, slitto i lavori da 2 milioni di euro. In ritardo la procedura per l'individuazione dell'impresa che dovrà progettare e realizzare l'opera. Avvio previsto tra dicembre e gennaio per Marconi. I primi interventi riguarderanno la parte esterna. E ancora, sistemato il campo di Voltarrosto, l'area sportiva con parchetto rinasce grazie ad un'operazione da 26.000 euro. E ancora, stazione interrata a Pineto, via l'idea dei studenti di architettura, il convegno sul progetto. Gli universitari a facoltà di Pescara coinvolti nei piani per riorganizzare lo spazio senza più binari. La ferrovia sotterranea si potrà sviluppare anche verso Silvio Roseto con riqualificazioni in superficie. Sono previsti i confronti col Ministero e Rete Ferroviaria Italiana sui possibili interventi, ma è sempre una questione di soldini. E ancora, nuova segnaletica subito sparita ad Atri, gli scavi in Viale della Repubblica cancellano le strisce appena disegnate. I rifiuti, piano per il consorzio Piombafino, riunito in regione il tavolo con i comuni soci per l'uscita della gestione commissariale e il rilancio. E ancora, andiamo avanti con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno, subito con la partita di questa sera. C'è Genova-Como, sicuramente una gran bella partita, con il Genova che vuole rifarsi dalla sconfitta a Roma con la Lazio, e naturalmente un Como che vuole continuare dopo aver vinto a Napoli, vuole continuare suo cammino, chiaramente, che adesso è a pieno punteggio. Certo, per De Rossi non sarà facile, si gioca alle 20.45, il Grifone cerca il primo successo, Fabregas pensa a chi intitolare domani le gare clou. Le partite: Genoa-Como stasera, poi Fiorentina-Torino, Inter-Napoli, Roma-Atalanta, Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, Juventus-Milan, Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Già alla terza giornata c'è Juventus-Milan, c'è Roma-Atalanta, c'è Inter-Napoli, pensate un po', super partite. Coppa Italia, Verona-Palermo passano il turno, grande Palermo vince 5-2, primo tempo così quasi alla pari tra tra Palermo e Mantova, poi sono entrati Jonsen e Pesciampalo, signore e signori, si è fatta notte per il Mantova, 5-2 risultato finale. E ancora tennis, gli azzurri agli US Open, Dardari e Cobolli vanno al terzo turno, nulla da fare per Berrettini e Musetti. Oggi in campo c'è anche Alcaraz, che sembra aver ripreso in pieno tutta la sua forza tennistica. Formula 1, Monza abbraccia Leclerc, oggi le prove libere, domenica alle 16 la gara, Gran Premio d'Italia Formula 1 a Monza. Il pilota Ferrari, devo vincere, Antonelli, non vedo l'ora che inizi. E ancora il Settebello d'oro, l'Italia nella storia, il successo della pallanuoto maschile, conclude il grandioso cammino azzurro a Taranto con 224 medaglie complessive, al primo posto, al secondo la Turchia con 111, pensate un po', e al terzo la Francia con 88. Ma insomma, certo, l'Italia che ha fatto man bassa di tutti i premi, complimenti, viviamo un momento magico, eh. Pescara, Prenzione Fiorillo, con Ravenna pronto i CAI, l'ex portiere del Trapani in vantaggio su Saio, davanti ballottaggio Meazzi d'Ausilio. Nell'amichevole di ieri contro Montesilvano sono arrivate 5 reti, Oppietti di Vitali e Ferrari, se sigillo di Meazzi, bene Parigi, Nardini e Sardo, gli ultimi acquisti. Beh, insomma, che dire, il Pescara è la squadra destinata a vincere questo campionato, assolutamente sì. Non vedo altre squadre se non il Ravenna, e forse un po' anche il Perugia, ma credo, e poi bisogna vedere lo Spezia come si mette, però il Pescara credo che abbia i giocatori giusti per vincere questo campionato di Serie C. Il Teramo scalda i motori, si va verso la prima giornata, domenica si gioca, il DS Micciola, dice la Maceratese, è una buona squadra, ci attende un avvio molto insidioso, prima la Maceratese e poi il Notaresco, da capire se Povante, privo dello squalificato Pietrantonio,
qualificato per tre turni sulla far sinistra di centrocampo, continuerà a fidarsi al solito 3-4-2-1, se punterà dall'inizio sul 4-2-3-1. Resta indisponibile il mediano Casciano. Mirino sulla trasferta di Macerata per il Teramo Calcio, dopo la presentazione avvenuta mercoledì davanti ai tifosi in Piazza Martiri della Libertà. Beh, signori e signori, dunque, che dire, è una partita molto molto impegnativa, ma il Teramo non si può più nascondere, è la squadra da battere, e lo so, detto questo significa che dovrò guardarsi davvero da tutti, perché tutti la vorranno battere, però chi vince il campionato deve essere la più forte, e il Teramo mi sembra, almeno sulla carta, che è la più forte. E ancora Notaresco accoglie Iaccarino, prepara la sfida contro Ancona, l'attaccante del Pineto è arrivato dunque in maglia rosso-blu. Sant'Egidiese, attesa l'ufficialità di ingrosso, il difensore si sta già allenando col gruppo e domani potrebbe firmare. La Sant'Egidiese Censori nel pomeriggio al comunale ha svolto una sgambatura in famiglia per provare l'11 titolare nell'esordio in serie di campionato contro il Montecchio. Al Giulianova, Pergolizzi dice difesa corta, ci manca un centrale. Il tecnico fa il bilancio del mercato prima della sfida con il Fossombrone. La squadra c'è, ora lavoriamo, ci manca il centrale, ma è possibile trovare qualcuno nella rosa che abbiamo? Sicuramente, dice Pergolizzi, non troviamo scuse, arriva il campionato, adesso bando alle ciance, insomma bisognerà fare sul serio. Giulianova non può tradirsi e non può tradire il pubblico. Le partite: Angelana, Atletico Ascoli, Foligno, Lanciano, Giulianova, Fossombrone, L'Aquila, Termoli, Maceratese, Teramo, Montecchio, Sant'Egidiese, Notaresco, Ancona, Recanatese, Pietra Lunghese, Triestina, Vigor, Senigallia. Questo è quanto. Dunque, signori, era anche l'ultima notizia, ne diamo un'altra. Sì, riguarda il Lanciano che cerca un portiere tra gli svincolati. Il direttore sportivo Leone guarda i giocatori rimasti senza squadra per completare la rosa in vista dell'esordio. Anche il Lanciano fa sul serio, chiaramente non è una squadra che potrà vincere il campionato, ma sicuramente darà fastidio a tutti. Vabbè, questo è il problema, quando ti danno fastidio, vabbè. Dunque, andiamo ancora avanti, signori, i nostri super festival del momento fino al 15 di settembre, prego.

0: Sessione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così, gli appunti di Radio Mica International su Radio Mica, le hit di successo dell'estate 2026. E domenica vi diremo il tormentone, qual è la canzone che ha vinto, va bene. Dunque andiamo ancora avanti, perché abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali così importanti che a voi piacciono tanto. Abbiamo aggiunto la disco dance, perché una disco dance al giorno toglie il medico di torno, e poi abbiamo la settimana, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, disco novità, e poi tutti i giorni su Radio Mica. Beh, insomma, adesso veramente abbiamo fatto cose in grande per questa nuova stagione. Di Sant'E Mobili Arredi, viene a suonare 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, naturalmente ci siamo, domenica 13 si riparte dalle 10:15 in poi. Tra poco le notizie riservate con Casa Delfico, che vi aspetta per questo super fine settimana. Vai!
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle, e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Andiamo con il super tormentone estate 2026, domenica 13 settembre. Nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show, naturalmente vi daremo il titolo di questa canzone che ha vinto l'estate 2026, cioè la canzone più ascoltata, più cliccata, più richiesta, più in assoluto. Vabbè, anche se sono altri che sono difesi bene, eh. Arlecchino da Sant'E a Tortoretto Alto, residenza Tortorella, al 347 37 64 271. Stazione Servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, Mondo Risparmio, servizio e qualità, con un bar grande accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato, e poi il vostro pieno di benzina, gasolio e gasauto sicuramente sì. Bene, raccolta porta a porta, siamo arrivati a venerdì 4 di settembre. Stasera va l'organico, non possiamo sbagliarci, organico. La fortuna va bene, perché stasera si torna a giocare. Oggi venerdì 4 settembre si gioca l'otto sopra l'otto eccetera, ma alle 21:30 su Re 1 c'è La Notte dei Serpenti con Enrico Melozzi. Vai!
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli, e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce, e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72.
1: siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
2: Ok, bene bene. Dunque, allora andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso la fortuna, concorso numero 141, Super Enalotto, la combinazione vincente 8, 11, 15, 60, 68, 76. Numero jolly 9, Superstar 90. Nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 28.000 euro, ai 4 275 euro, ai 3 21,06 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente casualmente 8, 11, 15, 60, 68, 76, numero jolly 9, Superstar 90. Si riparte con un monte previ da 219 milioni e 500 mila euro. Continua l'inseguimento a questo Super 6 all'Enalotto, concorso numero 142 per questa sera. Attenzione per il gioco dell'otto, rotte scelte Genova e Milano, numeri consigliati 77, 79, 84 abbinati al 57, 58, ripeto 77, 79, 84 abbinati al 57, 58 su Genova e Milano. Su Palermo e Roma 80, 82, 87 abbinati al 50 e 51, ripeto 80, 82, 87 abbinati al 50 e 51 su Palermo e Roma. Buona fortuna, buone vincite. Le farmacie di turno in arrivo con Sosta Gustosa, sentiamo, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Ok, va bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo a questo punto le farmacie di turno in questo venerdì 4 di settembre 2026. Tra le altre cose vi ricordo l'appuntamento alle 21.30 con la notte dei serpenti da non perdere, e c'è anche lo sbarazzo da non perdere, o lo sbaracco, sì. Insomma, lo shopping in pieno centro stasera, allora a Teramo. Dunque, le farmacie di turno Teramo città, Iannetti Caccia, viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, a Moscione Bellante, Moretti, Mosciano, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi di Febo, Pineto, Genova, Gal del Leone, a in Val Birata, Gasbarroni, Tortoreto, San Martino, Nereto, a Roseto, Chicco sulla via nazionale, a Bisenti, Rosine, Castellisola, Celli, Castelli, a Montorio, Merlini, Montorio, Campi, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campi, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Torricella Sicura, Teramo città, via Netti Caccia, Vere Crispi, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9. Bene, chiudiamo con le super classifiche e il caffè in galleria 900.
1: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900, il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
2: Ok, bene bene, dunque il 9 luglio 2027 sono 50 per Radio Amica International, complimenti. Dunque andiamo signori con le super classifiche delle vie più attrattive in Italia, dove ci va più gente. Allora, dunque abbiamo Milano al primo posto con via Monte Napoleone. Davanti a Londra New Bond Street sono le vie più belle, al terzo Roma via Condotti, al quarto Parigi Avenue des Champs-Élysées, al quinto Parigi con Saint-Honoré, al sesto Zurigo Bahnhofstrasse, al settimo Parigi con Avenue Montaigne, all'ottavo ancora Parigi con Rue de Faubourg Saint-Honoré e al nono Parigi Place Vendôme, Rue de la Paix, della Pace, al decimo Roma Piazza di Spagna, le vie più belle. Vabbè, a Firenze però non dimentichiamo che c'è anche via Roma, a Milano c'è Corso Vittorio Emanuele, a Firenze c'è anche via Strozzi e a Roma c'è anche via del Corso. Poi Roma è bellissima, comunque le più belle via Monte Napoleone a Milano, New Bond Street a Londra, via Condotti a Roma, queste sono le vie più attrattive al mondo. Va bene signori, ci siamo, andiamo ancora avanti, tra poco chiusura di primissima e naturalmente l'oroscopo, e domani tocca alla classifica dei libri più venduti della settimana. Va bene, allora sentiamo un po' due cose, due importanti, ci siamo, prego regia, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene, chiudiamo in bellezza l'oroscopo subito. Dunque, Ariete, oggi sarà bene curare con particolare attenzione la comunicazione, il modo in cui dici le tue parole e anche come stai zitto, i silenzi. Toro, la congiunzione a Luna con Urano, il settore del cielo legato al denaro, ti offre la possibilità di muoverti con maggiore libertà e autonomia. Gemelli, oggi avrai modo di assaporare i primi aspetti del cambiamento che è già messo in atto, almeno a livello mentale. Cancro, la giornata ti invita a scegliere un punto di osservazione della realtà diverso da quello che sei solito adottare. Leone, la presenza degli amici si rivela molto stimolante attraverso idee, proposte o anche semplicemente incontri che contribuiscono a farti vedere sfaccettature dalla realtà. Vergine, la configurazione odierna ha un carattere spettacolare che può entrare in attrito con la tua indole tendenzialmente discreta e riservata. Bilancia, nel lavoro la tua combattività ti impone di mantenere le posizioni conquistate pur sapendo che in questo momento non sarà facile guadagnare ulteriormente terreno. E ancora Scorpione, la fiducia incrollabile nelle tue risorse può essere vista da alcuni come un atteggiamento di facciata, ma in realtà risponde ad una consapevolezza giusta, acuta. Sagittario, il tuo desiderio di condivisione ti avvicina al partner, rendendoti più disponibile all'ascolto e ammorbidendo alcune modalità forse un po' brusche che ultimamente rendono il tuo modo di vivere i sentimenti più intenso e turbolento. Capricorno, il cielo ti chiede una presenza attenta e intensa al lavoro, come se le circostanze ti obbligassero ad aumentare improvvisamente la velocità per arrivare al traguardo. Acquario, prova a prendere tutto quello che il cameriere celeste ti mette oggi nel piatto come un gioco divertente che ti consente di valorizzare la tua inventiva. Pesci, una certa dose di irrequietezza facilita gli sbalzi d'umore, rendendo il tuo stato d'animo ballerino e consentendoti di ritrovare varie sfaccettature, e tutti insieme ti restituiscono una foto tridimensionale di te stesso. Bobo, allora andiamo con gli spettacoli in televisione. Rai 1 in prima serata, ore 21:30, scusate, arriva La notte dei serpenti con Enrico Melozzi, chiaramente Elettra Lamborghini. Su Rai
1: Rai 2, Cecoslovacchia Italia Basket, su Rai 3 Sotto le Foglie, su Rete 4 Quarto Grado, Canale 5 L'Erede, Italia 1 CIA, serie televisiva, sulla 7 La 7 Storia, l'incoronazione di Elisabetta II, TV 8 Pechino Express, 3-9 Bake Off Italia, Dolci in Forno. E ricordo che La Notte dei Serpenti si vedrà anche su uno schermo gigante in Piazza Madre di Libertà, questo per poter partecipare tutti allo shopping della serata in pieno centro a Teramo. Non manchiamo, ci sarà anche Marco così. Perfetto, va bene, andiamo con le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, ci siamo ormai, domenica l'altra, non questa ma l'altra, si ricomincia. Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, i consigli architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Oh, vi ricordo anche per la musica che al momento hanno le hit dell'estate 2026. Perfetto. Raccolta porta a porta, oggi è venerdì 4 settembre, stasera va l'organico, va bene, organico, non sbagliatevi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, all'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok. Signori, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto a tutti. La buona giornata, adesso arriva la musica, le hit dell'estate 2026 su Radio Amica International.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina le

Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Apertura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-654-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-654-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Da Radio Amica avete ascoltato la canzone più della settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto. Non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi nel rapporto prezzo-qualità. Gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti. Naturalmente siamo arrivati a venerdì 4 settembre 2026, significa tra le altre cose che stasera vedremo in televisione su Rai 1 alle 21.30 La Notte dei Serpenti, conduce il tutto Enrico Melozzi insieme a Elettra Lamborghini. Potremmo vedere il tutto anche in Piazza Marta Libertà, così non perderemo neanche lo sbarazzo, va bene, di questa sera. Era nei negozi del centro di Teramo, c'è possibilità di grande risparmio, pubblicità gratis facciamo, dunque, e potremo vedere anche La Notte dei Serpenti, perché ci sarà un grande schermo in Piazza Marta Libertà per vedere questa trasmissione. Perfetto, bene, parleremo più tardi di queste notizie. Caldo, allarme nelle scuole, rinviamo l'inizio dell'anno scolastico. E ancora Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine sul generale Vannacci, inchiesta militare sui rapporti tra generale e Mosca. E ancora Senato, primo sia le preferenze, Meloni da oggi premier più longeva in 4 anni, solo tasse e propaganda, dice Conte, ma insomma non la metterei proprio così. Lollobrigida, stabilità vuol dire credibilità, Braga tante promesse ma zero riforme. E ancora Ostia uccide la madre e si suicida in Liguria, nuova strage in famiglia, Petralata ha sparato al papà, giallo sul ruolo della mamma, butta l'ex compagna dal cavalcavia, lei aveva provato a chiedere aiuto. Beh, insomma, un momento difficile davvero, pensate un po' a tutta questa gente, insomma, chi si spara, chi si ammazza, chi si uccide, chi si butta. Ma cominciamo ad essere più tranquilli, forse è la cosa migliore. La Vittoria Ranucci, faro sul business in Africa. La Vittoria Ranucci, faro sul business in Africa, conduzione report con Daniele Piervincenzi, ci sarà Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Il segno più del giorno, il segno della Vergine, stasera si apre il campionato di Serie A con la partita tra Genoa e Como, una partita da vedere perché il Como è la nuova grande novità del campionato, sicuramente sì, con un grande allenatore come Fabregas, sicuramente, va bene, e tutto il resto. Ok, va bene, allora apriamo primissima, diamoci una botta d'energia, vai! Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi!

0: Ok, bene, bene, bene. Dunque, allora andiamo ancora avanti. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International. Da oggi inizia il cammino verso i 50 anni di Radio Amica. 9 luglio 2027, siamo a 50. Cosa va su Radio Amica di questi tempi come musica? Le hit dell'estate 2026. Sciole la sirenetta da Riccardo Tortoretto Lido. Ristorante e pizzeria sul mare. Pizzeria con impasto integrale. L'estate per noi, e poi naturalmente la spiaggia. Va bene, l'estate per noi non finisce qui, si va ancora avanti. La sirenetta da Riccardo Tortoretto Lido in pieno centro a Tortoretto, va bene, sul mare chiaramente. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Sempre su Radio Amica arriva la nuova musica, la novità musicale del momento, tutti i giorni chiaramente su Radio Amica. Estate che continua al Gardelido, che è sempre aperto a Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Vi aspettiamo tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, super ristorante solo a base di pesce a Giulia Novalido. Vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Dunque è consigliata la prenotazione. Dunque andiamo con la massima del giorno. Di tutte le cose che diamo a un bambino, le nostre parole sono quelle che dobbiamo confezionare con molta, molta attenzione. È vero. Andiamo con la scuola musicale maestro Umberto De Battisti. Sarà accademico 2026-2027, inizia il nuovo anno accademico. Naturalmente per chi ama la musica e vuole imparare a suonare gli strumenti, va bene, chiama il 346 04 009 72. Su Radio Amica tutti i giorni arriva a Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica International. E ancora, è stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, riosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International che continua ancora, continua. Vabbè, tra poco le notizie importanti, prima ancora arriva il Top Clean. Sentiamo un po', prego regia, vai. An arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così. Dunque andiamo subito allora con le notizie importanti. Il super tormentone dell'estate, domenica 13 di settembre alle ore 10:15, alla prima del Radio Domenica Show edizione 2026-2027. Vi diremo qual è la canzone regina dell'estate in parole povere. Perfetto. Di Sante Mobile Arredi, Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico operato a casa dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Perfetto. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Per prenotazioni 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più della settimana, oltre alla settimana naturalmente su Radio Amica, si chiama Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, super canzone di successo. E al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione
1: colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo e andiamo ancora avanti naturalmente con il Garden Lido. Sentiamo prima del meteo, sentiamo un po', prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo subito avanti. Veniamo adesso al momento del tempo che farà. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, come al solito, ci regala un'altra bella giornata di sole. Zero termico intorno ai 4600 metri, mare da poco mosso a mosso. Le temperature, i venti sono deboli, le temperature, l'Aquila più 15, più 32, Sulmona più 17, più 34, Pescara più 22, più 31, Penne più 19, più 31, Chieti più 19, più 31, e poi abbiamo Teramo più 20, più 32, Giulianova più 22, più 31, Roccaraso più 13, più 27, Martinsicuro più 23, più 31, Sabetto del Tronto più 22, più 31. Questo è quanto, chiaramente. Andiamo ancora avanti con i giorni, siamo arrivati al 4 di settembre. Ricordo stasera appuntamento in televisione su Rai 1 alle 21.30 con La Notte dei Serpenti. Enrico Melozzi e Elettra Lamborghini presentano La Notte dei Serpenti su Rai 1, diciamo in differita chiaramente perché è stata registrata, vabbè, però insomma è sempre uno spettacolo. Allora, ma stasera c'è anche lo sbaracco, va bene? E allora che succede? Succede che c'è la possibilità di prendere cosine a un prezzo molto molto contenuto, e allora c'è il super schermo in Piazza Marta Libertà, si può vedere La Notte dei Serpenti tranquillamente in centro, Piazza Marta Libertà, e fare gli acquisti, perché no? Così uniamo l'utile al dilettevole. Vai, dunque, che giornata è oggi? Siamo arrivati al giorno numero 247, l'anno 2026, alla fine mancano 118, il sole è sorto alle 6.31, tramonterà questa sera alle 19.27. Perfetto, 19.27, bene signori, è arrivato il momento del notiziario del giorno, due cose due importanti, e via subito con tutte le notizie che abbiamo, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, venerdì 4 settembre 2026, Santa Rosalia. Stasera, ripeto, alle 21.30 su Rai 1, La notte dei serpenti con Enrico Melozzi. Il segno più del giorno, il segno della Vergine. Andiamo a parlare un po' delle notizie che abbiamo in questa prima pagina. Putin apre l'accordo con

Dunque, militari indagano su Vannacci, ombre russe al setaccio dei PM. Le verifiche della procura che si occupa dei casi delle forze armate, dopo risposto dei sindacati. Rizzi del DIS, su indicazione del Copasir, prese misure per tutelare il voto. La denuncia: alcuni militari avrebbero avuto ruoli di rappresentanza politica dentro Futuro Nazionale. Il timore del governo sul generale, così si rischia di farlo crescere ancora. La linea garantista di Crosetto, non c'è indagine, Barbaro parlarne sui media. Vannacci attacca la stampa. La Premier, Fratelli d'Italia scelgono il silenzio, i sospetti sulle posizioni filorusse dell'ex Parà dietro il gelo della leader. E ancora andiamo avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Intanto però il Futuro Nazionale di Vannacci va sempre più su. Sta per diventare il terzo partito in Italia, pensate un po'. Dunque, attualmente il quarto. Accise, sconto sul diesel per altri 5 giorni, gasolio oltre i 2,2 euro. Il governo estenderà fino al prossimo 10 settembre il taglio dei prezzi alla pompa, a disposizione 60 milioni dell'extragettito. Il Brent è salito a 96 euro al barile. La Unione Europea, stoccaggi di gas inferiori agli scorsi anni, ma nessuna preoccupazione per inverno per quanto riguarda l'Italia, che è coperta. La prossima settimana dovrebbero arrivare gli interventi mirati per redditi bassi e per il settore l'autotrasporto. Immigrazione, energia e industria, asse italo-egiziano nel Mediterraneo. Il vice premier Tajani, strategia comune per fronteggiare i flussi irregolari e aumentare gli arrivi regolari. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Senato, prima sia le preferenze, Meloni punta sul fisco e sicurezza, vi libera in commissione affari costituzionali all'emendamento allo Stabilicum. Le opposizioni, una forzatura. La premier oggi a Bari per record di longevità. Il segnale elettorale, la leader contro l'immigrazione legale per parare gli attacchi di Vannacci. Il governo più stabile, anche più credibile, a sinistra c'è il nulla, dice il ministro Lollobrigida. L'Italia ha ritrovato autorevolezza in Europa e nel mondo, mentre l'Unione Europea ha agito da freno. Conte, dall'altra parte, dice invece che in 4 anni solo tasse e propaganda, lavoro per l'alternativa. E leader Movimento 5 Stelle a Genova con Salis, progetto viene prima della mia ambizione personale, questo governo deve andare a casa. L'Ucraina, saremo uniti per una prospettiva di pace. Tour dell'avvocato Conte tra le feste e unità in vista al gazebo, il 12 sarà Reggio Emilia con Bersani. Addio all'ex ministro Mussi, fu ministro dell'università con Prodi, si è spento ieri all'ospedale Sant'Eugenio di Roma all'età di 78 anni, Fabio Mussi, già ministro dell'università e della ricerca. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia. Dunque, che sarebbe questa? Ranucci, nuovo sondaggio alla veterana di Pasquale, la co-conduzione di Report. Open svela una rilevazione SVG sul giornalista come possibile candidato, mistero sul committente. Il Rai, un altro fronte, Geppi Cucciari lascia un giorno da pecora. Dopo il passo indietro di Giulia Presutti, la scelta è ricaduta sulla storica inviata del programma al sì della redazione. E ancora faro sui business africani, la vitola verrà acquisita, l'intervista di Segfrido Ranucci. Il giornalista africano che ha scritto il pezzo fu Walter Levitola a dirmi di contattare l'ex conduttore di Report. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Diaz, Ali, Sabatini e anche Lyles, Castelporziano, la casa degli assi italiani. Nel centro delle Fiamme Gialle a Roma si possono allenare le grandi stelle, ma anche i ragazzi alle scuole. World Athletics ci ha detto: qui c'è quello che cercavano. E ancora voltiamo pagina, vediamo un'altra notizia. Il dramma in casa, Ostia soffoca la madre malata e si lancia al quarto piano. Il figlio di 54 anni con un cuscino ha ucciso nel sonno la donna 80enne, invalida ormai da mesi. L'uomo non era più in grado di gestire solo la situazione. La famiglia era originaria di Bolzano, l'uomo viveva da oltre 20 anni con la mamma vedova. I due avevano interrotto da tempo ogni rapporto con l'unico altro fratello. Tragedia in famiglia ancora che continua, purtroppo a Pietralata ha sparato il padre. Il giallo sul ruolo della moglie, la pistola usata per la strage, la villetta era stata comprata un anno prima e mai utilizzata. Stiamo parlando di quella famiglia con la piccola disabile che hanno deciso di porre fine alle loro sofferenze. Pronti per la crociera, ma spara a moglie e figlio e poi si toglie la vita. A finale ligure, il ragazzo ucciso aveva 15 anni, roba da matti, veramente da matti. Nessuno ha sentito il rumore dei colpi. L'uomo ha lasciato una lettera, l'origine del gesto, ci sarebbero dei problemi familiari che possono essere superati. Il giovane
giovane giocava a calcio nella squadra locale, il club, il suo ricordo resterà custodito nel nostro cuore.

una cosa incredibile, ma la vuoi far finita, ma farla finita tu, voglio dire, non è che togli la vita a un ragazzino di 15 anni, una promessa del calcio, un ragazzo che amava la vita, ma è roba da matti. Ma non finisce qui, rapisce la ex, la getta al ponte sulla 1 e si uccide. Lei aveva chiamato il 112. Barberino del Mugello, donna chiusa nel bagagliaio, è riuscita a telefonare e chiedere aiuto. Storia del 36enne su Instagram che dice addio. Vediamo adesso un'altra notizia. Allarme caldo per le scuole, aule roventi, lezioni a rischio. Da oggi l'ultima ondata di calore, poi da mercoledì atteso un calo delle temperature. In Italia solo un 10% delle scuole e impianti di climatizzazione. Dal ministero arrivano subito 20 milioni. Dal Frusinate alla Sicilia, in alcuni comuni si chiede di posticipare il rientro sui banchi di alcune settimane. El Niño fa paura, l'ONU il più forte degli ultimi 70 anni. Il Pacifico si scalda di 2 gradi sopra la media. Il pianeta scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima. L'Organizzazione Mondiale della Meteorologia lancia l'allarme: El Niño raggiungerà il picco a fine 2026 e persisterà fino a febbraio con un'intensità mai registrata negli ultimi 70 anni. E ancora, migranti, altra strage, 83 morti alle Canarie, aveva 17 anni, è arrivato a Ceuta durante l'ondata di fine luglio e da allora viveva nel centro di accoglienza La Esperanza. Ieri mattina sono stati gli altri ragazzi a trovarlo senza vita, marocchino e minorenne, soffriva di diabete ed era insulino dipendente. Le autorità sanitarie lo seguivano dal suo arrivo e ora solo l'autopsia a chiarire, sarà l'autopsia a chiarire le cause di questa morte. Dunque andiamo ancora avanti, veniamo adesso un'altra notizia, parliamo di Teramo dintorni, cantieri fantasma, sequestrati 17 milioni di euro, truffa e frode. Dunque la finanza scopre un giro di documenti falsificati e società fittizie per ottenere erogazioni pubbliche. 5 gli indagati, le indagini hanno coinvolto Teramo, Firenze e Trani, congelati beni immobili, conti e quote societari, i soldi venivano riciclati all'estero. Rogo dei Calanchi al via indagine bonifica, ad altri sono partiti gli accertamenti per scoprire le cause dell'incendio. La riserva dei Calanchi resta sorvegliata. E ancora, sempre da Teramo e dintorni, biblioteca, lavoratori a 0 ore in 2 con le buste paghe negativo. Dopo l'accordo un anno fa tra il comune e la regione, servizi e personale sono stati ampliati, ma a maggio i contratti sono scaduti e si è aperta una fase di precariato e discriminazione, 3 addetti. La notte ai serpenti, stasera in piazza Marte Libertà, perché c'è anche lo sbarazzo, quindi chiaramente c'è lo shopping a Teramo in pieno centro oggi venerdì 4 settembre, quindi si potrà vedere appunto lo spettacolo tramite chiaramente uno schermo gigante e si potrà fare chiaramente shopping. Va bene, perfetto, uniamo l'utile al dilettevole. Allora, convegno all'ipogeo dedicato al santuario che riapre martedì prossimo, organizzato dalla prefettura poco prima della riapertura del santuario della Madonna delle Grazie. In programma martedì si terrà nella sala ipogea di Piazza Garibaldi un appuntamento organizzato dalla prefettura alla presenza di tutte le istituzioni. E ancora, veniamo a un'altra notizia, scuola media e scontro tra minoranza e sindaco, Coledaro, opposizione attacca sui fondi, risultati insufficienti per la struttura, ma Tiberi ribatte, abbiamo messo in campo un vero e proprio piano Marshall. Con stupore auguriamo che 300.000 euro del GSE per l'efficientamento energetico non sono bastati per consegnarci una scuola a norma e a consumo quasi zero, occorreranno altri 130.000 euro. A Castelli il sindaco Paolo Tancredi toglie il segretario condiviso che ha lavorato fino a questo momento, si tratta di Vincenzo Palumbi, che da oggi lascia l'incarico. Chiaramente a Castelli il sindaco Tancredi, Paolo Tancredi, provvederà chiaramente a prendere un nuovo segretario. Prati, a nominare un nuovo segretario. Prati, cabino via aperta fino al 20 settembre, Pratitivo, la società che gestisce l'impianto ha comunicato proroga per i prossimi fine settimana estivi. È stata prolungata l'apertura della cabino via di Pratitivo, la Madonnina, fino a domenica prossima, come era già stato stabilito. Via della Pace a San Nicolò scatta l'esposto, protezione del marciapiede, rimossa dal comune ma è ricollocata. A San Nicolò Tordino, da un anno e mezzo, i residenti di Via della Pace, la strada che collega Via Galileo Galilei con il cimitero, attendono che venga ripristinata la stazione
giornata di protezione del marciapiede. E ancora andiamo avanti. Cocciniglia, si allarga il contagio di questa malattia, servono gli aiuti della regione. Appello del consigliere regionale Pavone di Azione alla giunta Marsiglio per dar sostegno ai territori. Trattamenti necessari ma costosi, subito un piano finanziario per aiutare i comuni con le spese. E ancora andiamo avanti. Festa dell'uva con vino, giochi e tradizioni. Venerdì a Mosciano la 68esima edizione dell'evento. Quest'anno il progetto coinvolge altri 4 centri. Parte il nuovo percorso che mette in rete 5 feste dell'uva e del vino. E ancora, vediamo un'altra notizia, menopausa, la ASL lancia incontri gratuiti dei consultori a Termo Giugno Atri in Val Vibrata. Scuola dell'infanzia Nereto, slitta il trasferimento a nuova sede, a mancano opere antincendio, inaugurazione entro dicembre e fondi comunali per lavori aggiuntivi alla media di Via Veneto. Insomma, slitterà un po' l'apertura di questa scuola dell'infanzia, molto molto bella, tutta a colori per i bambini. E ancora, poligono, area bonificata lungo la strada provinciale 53 a Civitella del Tronto. E ancora, Martinsicuro, bici elettrica trovata dalla polizia locale di Martinsicuro ha recuperato una bici elettrica priva di batteria abbandonata. La scoperta è stata fatta durante un'attività di controllo nella cittadina. E ancora, genitori curano gli alberi dei figli. Ancarano, papà e mamme si occupano del giardino. Il sindaco dice è un gran gesto di valore. E ancora andiamo avanti, altre notizie. Nautico e Bivio Bellocchio a Giulianova, lavori al via, cantieri aperti entro settembre. Per l'edificio il comune di Giulianova dispone di 700.000 euro da investire sulla sistemazione di interni e recinzione. L'incrocio fra i statali 80 e 16 saranno riorganizzati gli spartitraffico installati. Semafori intelligenti. E ancora, sempre a Cocciniglia, a Giulianova questa volta, emergenza per i pini infetti, servono cure celeri. Il CONALP, il trattamento funziona se precoce rispetto al contagio. Allo stadio Rubens Fadini partono i lavori sul manto, il comune approva l'offerta alla ditta contattata per l'intervento, dovrà fare in fretta perché quest'anno al Fadini giocheranno sia il Giulianova che la Sant'Egidiese, quindi per gli allenamenti si andrà al Castrum, quindi capite bene insomma che bisogna fare presto perché ormai il campionato è alle porte. E ancora, statale 80 pericolosa, nessuna soluzione, nessun intervento per proteggere l'attraversamento pedonale lungo la statale 80 a Colleranesco. A segnalarlo sono residenti alla zona. Restituisce un portafogli con 300 euro trovato a terra dal barbiere Luciano Di Domenico a Roseto, che tramite Facebook ha rintracciato il proprietario, un turista tedesco in vacanza col figlio a Colonia Spiaggia. Stavo per andare ai carabinieri ma poi sono riuscito a contattare personalmente il proprietario del portafogli che è arrivato nel mio salone e gli ho riconsegnato il portafoglio con i soldi dentro, 300 euro circa. Pala Maggetti da riqualificare, slitto i lavori da 2 milioni di euro. In ritardo la procedura per l'individuazione dell'impresa che dovrà progettare e realizzare l'opera. Avvio previsto tra dicembre e gennaio. Per Marconi i primi interventi riguarderanno la parte esterna. E ancora, sistemato il campo di Voltarrosto, la sportiva con parchetto rinasce grazie ad un'operazione da 26.000 euro. E ancora, stazione interrata a Pineto, via l'idea dei studenti di architettura, il convegno sul progetto. Gli universitari a facoltà di Pescara coinvolti nei piani per riorganizzare lo spazio senza più binari. La ferrovia sotterranea si potrà sviluppare anche verso Silvio Roseto con riqualificazioni in superficie. Sono previsti i confronti col Ministero e Rete Ferroviaria Italiana sui possibili interventi, ma è sempre una questione di soldini. E ancora, nuova segnaletica subito sparita ad Atri, gli scavi in Viale della Repubblica cancellano le strisce appena disegnate. I rifiuti, piano per il consorzio Piombafino, riunito in regione il tavolo con i comuni soci per l'uscita della gestione commissariale e il rilancio. E ancora andiamo avanti con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno, subito con la partita di questa sera. C'è Genova-Como, sicuramente una gran bella partita, con il Genova che vuole rifarsi dalla sconfitta a Roma con la Lazio e naturalmente un Como che vuole continuare dopo aver vinto a Napoli, vuole continuare suo cammino, chiaramente, che adesso è a pieno punteggio. Certo per De Rossi non sarà facile, si gioca alle 20.45, il Grifone cerca il primo successo, Fabregas pensa a chi titolare domani, le gare clou, le partite Genoa-Como stasera, poi Fiorentina-Torino, Inter-Napoli, Roma-Atalanta, Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, Juventus-Milan, Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Già alla terza giornata c'è Juventus-Milan, c'è Roma-Atalanta, c'è Inter-Napoli, pensate un po', super
partite. Coppa Italia, Verone Palermo passano il turno, grande Palermo vince 5-2, primo tempo così così, quasi alla pari tra, tra Palermo e Mantova, poi sono entrati Jonsen e Peciampalo, signore e signori, si è fatta notte per il Mantova, 5-2 risultato finale. E ancora tennis, gli azzurri agli US Open, Dardelli e Cobolli vanno al terzo turno, nulla da fare per Berrettini e Musetti. Oggi in campo c'è anche Alcaraz, che sembra aver ripreso in pieno tutta la sua forza tennistica. Formula 1, Monza abbraccia Leclerc, oggi le prove libere, domenica alle 16 la gara, Gran Premio d'Italia Formula 1 a Monza, il pilota Ferrari, devo vincere Antonelli, non vedo l'ora che inizi. E ancora il Settebello d'oro, l'Italia nella storia, il successo della pallanuoto maschile, conclude il grandioso cammino azzurro a Taranto con 224 medaglie complessive, al primo posto, al secondo la Turchia con 111, pensate un po', e al terzo la Francia con 88. Bah, insomma, certo, l'Italia che ha fatto man bassa di tutti i premi, complimenti, viviamo un momento magico, eh. Pescara, apprensione Fiorillo, con Ravenna pronto Icai, l'ex portiere del Trapani in vantaggio su Saio, davanti ballottaggio Meazzi d'Ausilio. Nell'amichevole di ieri contro Montesilvano sono arrivate 5 reti, Oppietti di Vitali e Ferrari, se sigillo di Meazzi, bene Parigi, Nardini e Sardo, gli ultimi acquisti. Beh, insomma, che dire, il Pescara è la squadra destinata a vincere questo campionato, assolutamente sì, non vedo altre squadre se non il Ravenna, e forse un po' anche il Perugia, ma credo, e poi bisogna vedere lo Spezia come si mette, però il Pescara credo che abbia i giocatori giusti per vincere questo campionato di Serie C. Il Teramo scalda i motori, si va verso la prima giornata, domenica si gioca, il DS Micciola, dice la Maceratese, è una buona squadra, ci attende un avvio molto insidioso, prima la Maceratese e poi il Notaresco, da capire se Povante, privo dello squalificato Pietrantonio, squalificato per 3 turni, sulla fascia sinistra di centrocampo continuerà a fidarsi al solito 3-4-2-1, se punterà dall'inizio sul 4-2-3-1, resta indisponibile il mediano Casciano. Mirino sulla trasferta di Macerata per il Teramo Calcio, dopo la presentazione avvenuta mercoledì davanti ai tifosi in Piazza Martiri della Libertà. Beh, signori e signori, dunque, che dire, è una partita molto molto impegnativa, ma il Teramo non si può più nascondere, è la squadra da battere, e lo so, detto questo significa che dovrò guardarsi davvero da tutti, perché tutti la vorranno battere, però chi vince il campionato deve essere la più forte, e il Teramo mi sembra, almeno sulla carta, che è la più forte. E ancora Notaresco accoglie Iaccarino, prepara la sfida contro Ancona, l'attaccante del Pineto è arrivato dunque in maglia rossoblù. Sant'Egidiese, attesa l'ufficialità di ingrosso, il difensore si sta già allenando col gruppo e domani potrebbe firmare. La Sant'Egidiese Censori, nel pomeriggio al comunale, ha svolto una sgambatura in famiglia per provare l'11 titolare nell'esordio in serie di campionato contro il Montecchio. Al Giulianova, Pergolizzi dice difesa corta, ci manca un centrale, il tecnico fa il bilancio del mercato prima della sfida con il Fossombrone, la squadra c'è, ora lavoriamo, ci manca il centrale, ma è possibile trovare qualcuno nella rosa che abbiamo? Sicuramente, dice Pergolizzi, non troviamo scuse, arriva il campionato, adesso bando alle ciance, insomma bisognerà fare sul serio, il Giulianova non può tradirsi e non può tradire il pubblico. Le partite, Angelana Atletico Ascoli, Foligno Lanciano, Giulianova Fossombrone, L'Aquila Termoli, Maceratese Teramo, Montecchio Sant'Egidiese, Notaresco Ancona, Recanatese Pietra Lunghese, Triestina Vigor Senigallia. Questo è quanto. Dunque, signori, era anche l'ultima notizia, ne diamo un'altra, sì, riguarda il Lanciano che cerca un portiere tra gli svincolati. Il direttore sportivo Leone guarda i giocatori rimasti senza squadra per completare la rosa in vista dell'esordio. Anche il Lanciano fa sul serio, chiaramente non è una squadra che potrà vincere il campionato, ma sicuramente darà fastidio a tutti. Vabbè, questo è il problema, quando ti danno fastidio, vabbè. Dunque, andiamo ancora avanti, signori, i nostri super festival del momento fino al 15 di settembre, prego.

0: Pura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così, gli appunti di Radio Mica International su Radio Mica, le hit di successo dell'estate 2026. E domenica vi diremo il tormentone, qual è la canzone che ha vinto, eh? Va bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali così importanti che a voi piacciono tanto. Abbiamo aggiunto la disco dance, perché una disco dance al giorno toglie il medico di torno, e poi abbiamo la settimana, la canzone più della settimana, lo sigillo puro, disco novità, e poi tutti i giorni su Radio Mica. Beh, insomma, adesso veramente abbiamo fatto cose in grande, per questa nuova stagione. Di Sante Mobili Arredi viene a suonare 5 a San Nicolo Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, Top Clean. Problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, naturalmente ci siamo, domenica 13 si riparte dalle 10:15 in poi. Tra poco le notizie riservate con Casa Delfico, che vi aspetta per questo super fine settimana. Vai!
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Andiamo con il super tormentone estate 2026, domenica 13 settembre. Nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show naturalmente vi daremo il titolo di questa canzone che ha vinto l'estate 2026, cioè la canzone più ascoltata, più cliccata, più richiesta, più in assoluto. Vabbè, anche ci sono altri che sono difesi bene, eh. Arlecchino da Sante a Tortoletto Alto, residente Tortorella, al 347 37 64 271. Stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, Mondo Risparmio, servizio e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre dal lunedì al sabato, e poi il vostro pieno di benzina, gasolio e gasauto sicuramente sì. Bene, raccolta porta a porta, siamo arrivati a venerdì 4 di settembre. Stasera va l'organico, non possiamo sbagliarci, organico. La fortuna va bene perché stasera si torna a giocare, oggi venerdì 4 settembre si gioca lotto sopra lotto eccetera, ma alle 21.30 su Rai 1 c'è La Notte dei Serpenti con Enrico Melozzi. Vai!
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale sonore e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene. Dunque, allora andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso la fortuna, concorso numero 141, Super Enalotto, la combinazione vincente 8, 11, 15, 60, 68, 76. Numero Jolly 9, Superstar 90. Nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 28.000 euro, ai 4 275 euro, ai 3 21,06 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente casualmente 8, 11, 15, 60, 68, 76, numero Jolly 9, Superstar 90. Si riparte con un monte previ da 219 milioni e 500 mila euro. Continua l'inseguimento a questo Super 6 all'Enalotto, concorso numero 142 per questa sera. Attenzione per il gioco dell'otto, rotte scelte Genova e Milano, numeri consigliati 77, 79, 84 abbinati al 57, 58, ripeto 77, 79, 84 abbinati al 57, 58 su Genova e Milano. Su Palermo e Roma 80, 82, 87 abbinati al 50 e 51, ripeto 80, 82, 87 abbinati al 50 e 51 su Palermo e Roma. Buona fortuna, buone vincite. Le farmacie di turno in arrivo con sosta gustosa. Sentiamo, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, va bene. Dunque, andiamo ancora avanti perché abbiamo a questo punto le farmacie di turno in questo venerdì 4 di settembre 2026. Tra le altre cose vi ricordo l'appuntamento alle 21.30 con la Notte dei Serpenti, da non perdere, e c'è anche lo sbarazzo da non perdere, o lo sbaracco, sì. Insomma, lo shopping in pieno centro stasera. Allora, a Teramo. Dunque, le farmacie di turno, Teramo Città, Iannetti Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. A Moscione Bellante, Moretti Mosciano, ad Atri Pepe, a Pinese Silvi di Febo, Pineto, Genova, Gal del Leone, a in Val Virata, Gasbarroni, Tortoreto, San Martino, Nereto, a Roseto, Chicco, sulla Via Nazionale, a Bisenti, Rosine, Castellisola, Celli, Castelli, a Montorio, Merlini, Montorio, a Campi, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campi, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Torricella Sicura, Teramo Città, Viannetti Caccia, Veri Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Bene, chiudiamo con le super classifiche e il caffè in galleria 900.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene bene. Dunque, il 9 luglio 2027 sono 50 per Radio Amica International, complimenti. Dunque andiamo, signori, con le super classifiche delle vie più attrattive in Italia, dove ci va più gente. Allora, dunque abbiamo Milano al primo posto con via Monte Napoleone. Davanti a Londra, New Bond Street, sono le vie più belle. Al terzo Roma, via Condotti. Al quarto Parigi, Avenue des Champs-Élysées. Al quinto Parigi, con Saint-Honoré. Al sexto Zurigo, Bahnhofstrasse. Al settimo Parigi, con Avenue Montaigne. All'ottavo ancora Parigi, con Rue de Faubourg Saint-Honoré. E al nono Parigi, Place Vendôme, Rue de la Paix, della Pace. Al decimo Roma, Piazza di Spagna, le vie più belle, vabbè, a Firenze però dimentichiamo che c'è anche via Roma, a Milano c'è Corso Vittorio Emanuele, a Firenze c'è anche via Strozzi e a Roma c'è anche via del Corso. Poi Roma è bellissima, comunque le più belle, via Monte Napoleone a Milano, New Bond Street a Londra, via Condotti a Roma. Queste sono le vie più attrattive al mondo. Va bene, signori, ci siamo, andiamo ancora avanti. Tra poco chiusura di primissima e naturalmente l'oroscopo, e domani tocca alla classifica dei libri più venduti della settimana. Va bene, allora sentiamo un po' due cose, due importanti, ci siamo, prego regia, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, chiudiamo in bellezza l'oroscopo subito. Dunque, Ariete, oggi sarà bene curare con particolare attenzione la comunicazione, il modo in cui dici le tue parole e anche come stai zitto, i silenzi. Toro, la congiunzione a Luna con Urano, il settore del cielo legato al denaro, ti offre la possibilità di muoverti con maggiore libertà e autonomia. Gemelli, oggi avrai modo di assaporare i primi aspetti del cambiamento che è già messo in atto, almeno a livello mentale. Cancro, la giornata ti invita a scegliere un punto di osservazione della realtà diverso da quello che sei solito adottare. Leone, la presenza degli amici si rivela molto stimolante attraverso idee, proposte o anche semplicemente incontri che contribuiscono a farti vedere sfaccettature dalla realtà. Vergine, la configurazione odierna ha un carattere spettacolare che può entrare in attrito con la tua indole tendenzialmente discreta e riservata. Bilancia, nel lavoro la tua combattività ti impone di mantenere le posizioni conquistate pur sapendo che in questo momento non sarà facile guadagnare ulteriormente terreno. E ancora Scorpione, la fiducia incrollabile nelle tue risorse può essere vista da alcuni come un atteggiamento di facciata, ma in realtà risponde ad una consapevolezza giusta, acuta. Sagittario, il tuo desiderio di condivisione ti avvicina al partner, rendendoti più disponibile all'ascolto e ammorbidendo alcune modalità forse un po' brusche che ultimamente rendono il tuo modo di vivere i sentimenti più intenso e turbolento. Capricorno, il cielo ti chiede una presenza attenta e intensa al lavoro, come se le circostanze ti obbligassero ad aumentare improvvisamente la velocità per arrivare al traguardo. Acquario, prova a prendere tutto quello che il cameriere celeste ti mette oggi nel piatto come un gioco divertente che ti consente di valorizzare la tua inventiva. Pesci, una certa dose di irrequietezza facilita gli sbalzi d'umore, rendendo il tuo stato d'animo ballerino e consentendoti di ritrovare varie sfaccettature, e tutti insieme ti restituiscono una foto tridimensionale di te stesso. Vabbè, allora andiamo con gli spettacoli in televisione. Rai 1 in prima serata, ore 21:30, scusate, arriva La notte dei serpenti con Enrico Melozzi, chiaramente Elettra Lamborghini. Su Rai 2, Cecoslovacchia Italia Basket. Su Rai 3, Sotto le foglie. Su Rete 4, Quarto grado. Canale 5, L'erede. Italia 1, CIA, serie televisiva. Sulla 7, La 7 storia, l'incoronazione di Elisabetta II. TV8, Pechino Express. 3-9, Bake Off Italia, Dolci in forno. E ricordo che La notte dei serpenti si vedrà anche su uno schermo gigante in Piazza Madre Libertà, questo per poter partecipare tutti allo shopping della serata in pieno centro a Teramo. Non manchiamo, ci sarà anche Marco, sì. Perfetto, va bene, andiamo con le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, ci siamo ormai, domenica l'altra, non questa ma l'altra, si ricomincia. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, i consigli architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di parotrade.it. Vi ricordo anche per la musica che al momento hanno le hit dell'estate 2026. Perfetto. Raccolta porta a porta, oggi è venerdì 4 settembre, stasera va l'organico, va bene, organico, non sbagliatevi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Veniamo alla web radio o all'indirizzo radioamicainternazionale.it, fai play, ci sei, ok. Signori, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto a tutti, la buona giornata. Adesso arriva la musica, le hit dell'estate 2026 su Radio Amica Internazionale.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. No,
1: rilassa, fai un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo pace, eh.
0: Vabbè, ya. Yeah.

0: Pubblicità.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Tour edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT, Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Di Paolo Arredamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

settimana Disco Dance al giorno, toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la Disco Dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

La scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar. Un'estate da vivere. Chalet La Sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro. Tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet La Sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La Sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Marco, via Fraiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, fr-

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Apertura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335 6564 507.

Di talento per pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il gran premio della pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Amica al telefono 335-6564-507. GT, gente di talento, gran premio della pittura.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse

0: Ehi, Waraki, che tal?
1: Non sarei la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverno e estate un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri lo affanno. L'amianto si sa di più, è asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato.

se il party è finito, so che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo solo, baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti, naturalmente siamo arrivati a venerdì 4 settembre 2026, significa tra altre cose che stasera vedremo in televisione su Rai 1 alle 21.30 La Notte dei Serpenti, conduce il tutto Enrico Melozzi insieme a Elettra Lamborghini, potremo vedere il tutto anche in Piazza Marta Libertà, così non perderemo neanche lo sbarazzo, va bene, di questa sera nei negozi del centro di Teramo, c'è possibilità di grande risparmio, pubblicità gratis facciamo dunque, e potremo vedere anche La Notte dei Serpenti, perché ci sarà un grande schermo in Piazza Marta Libertà per vedere questa trasmissione. Perfetto, bene, parleremo più tardi di queste notizie. Caldo, allarme nelle scuole, rinviamo l'inizio dell'anno scolastico. E ancora Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine sul generale Vannacci, inchiesta militare sui rapporti tra il generale e Mosca. E ancora Senato, primo sì alle preferenze, Meloni da oggi premier più longeva in 4 anni, solo tazze e propaganda, dice Conte, ma insomma non la metterei proprio così. Lollobrigida, stabilità vuol dire credibilità, Braga tante promesse ma zero riforme. E ancora Ostia uccide la madre e si suicida in Liguria, nuova strage in famiglia, Petralata ha sparato al papà, giallo sul ruolo della mamma, butta l'ex compagna dal cavalcavia, lei aveva provato a chiedere aiuto. Beh, insomma, un momento difficile davvero, pensate un po' a tutta questa gente, insomma, chi si spara, chi si ammazza, chi si uccide, chi si butta, ma cominciamo ad essere più tranquilli, forse è la cosa migliore. La Vittorio Ranucci, faro sul business in Africa. La Vittorio Ranucci, faro sul business in Africa, conduzione report con Daniele Piervincenzi, ci sarà Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Il segno più del giorno, il segno della Vergine, stasera si apre il campionato di Serie A con la partita tra Genoa e Como, una partita da vedere perché il Como è la nuova grande novità del campionato, sicuramente sì, con un grande allenatore come Fabregas, sicuramente, va bene, e tutto il resto. Ok, va bene, allora apriamo primissima, diamoci una botta d'energia, vai! Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi!

Le hit dell'estate 2026. Sciole la sirenetta da Riccardo Tortoretto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, l'estate per noi, e poi naturalmente la spiaggia, va bene, l'estate per noi non finisce qui, si va ancora avanti. La sirenetta da Riccardo Tortoretto Lido, in pieno centro a Tortoretto, va bene, sul mare chiaramente. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità. Natalità, cura di Radio Amica International. Sempre su Radio Amica arriva la nuova musica, la novità musicale del momento, tutti i giorni chiaramente su Radio Amica. Estate che continua al Gardelido, che è sempre aperto a Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Vi aspettiamo tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, super ristorante solo a base di pesce a Giulia Nova Lido. Vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Dunque è consigliata la prenotazione. Dunque andiamo con la massima del giorno. Di tutte le cose che diamo a un bambino, le nostre parole sono quelle che dobbiamo confezionare con molta, molta attenzione. È vero. Andiamo con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sono accademico 2026-2027, inizia il nuovo anno accademico, naturalmente per chi ama la musica e vuole imparare a suonare gli strumenti, va bene, chiama il 346-04-009-72. Su Radio Amica tutti i giorni arriva a Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica International. E ancora, è stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, riosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International che continua ancora, continua, vabbè. Tra poco le notizie importanti, prima ancora arriva il Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così. Dunque andiamo subito allora con le notizie importanti. Il super tormentone dell'estate, domenica 13 di settembre alle ore 10:15, alla prima del Radio Domenica Show edizione 2026-2027. Vi diremo qual è la canzone regina dell'estate in parole povere. Perfetto. Di Sante Mobile Arredi, Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Perfetto, Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Per prenotazioni 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più della settimana, oltre alla settimana naturalmente, su Radio Amica, si chiama Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, super canzone di successo. E al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo e andiamo ancora avanti naturalmente con il Garden Lido. Sentiamo prima del meteo, sentiamo un po', prego.

0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo subito avanti. Veniamo adesso al momento del tempo che farà. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, come al solito, ci regala un'altra bella giornata di sole. Zero termico intorno ai 4600 metri, mare da poco mosso a mosso. Le temperature, i venti sono deboli, le temperature, l'Aquila più 15, più 32, Sulmona più 17, più 34, Pescara più 22, più 31, Penne più 19, più 31, Chieti più 19, più 31, e poi abbiamo Teramo più 20, più 32, Giunova più 22, più 31, Roccaraso più 13, più 27, Martinsicuro più 23, più 31, Sabetto del Tronto più 22, più 31. Questo è quanto, chiaramente. Andiamo ancora avanti con i giorni, siamo arrivati al 4 di settembre. Ricordo stasera appuntamento in televisione su Rai 1 alle 21.30 con La Notte dei Serpenti. Enrico Melozzi e Elettra Lamborghini presentano La Notte dei Serpenti su Rai 1, diciamo in differita chiaramente perché è stata registrata, vabbè, però insomma è sempre uno spettacolo. Allora, ma stasera c'è anche lo sbaracco, va bene? E allora che succede? Succede che c'è la possibilità di prendere cosine a un prezzo molto molto contenuto, e allora c'è il super schermo in Piazza Marta Libertà, si può vedere La Notte dei Serpenti tranquillamente in centro, Piazza Marta Libertà, e fare gli acquisti, perché no? Così uniamo l'utile al dilettevole. Vai, dunque, che giornata è oggi? Siamo arrivati al giorno numero 247, l'anno 2026, alla fine mancano 118, il sole è sorto alle 6.31, tramonterà questa sera alle 19.27. Perfetto, 19.27. Bene, signori, è arrivato il momento del notiziario del giorno, due cose due importanti, e via subito con tutte le notizie che abbiamo. Prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, venerdì 4 settembre 2026, Santa Rosalia. Stasera, ripeto, alle 21.30 su Rai 1, La Notte dei Serpenti con Enrico Melozzi. Il segno più del giorno, il segno della Vergine. Andiamo a parlare un po' delle notizie che abbiamo in questa prima pagina. Putin apre l'accordo con Kiev, ma poi accusa, fa terrorismo. Mosca chiude il Getty Institute, l'ambiguità dello zar, intesa possibile, le minacce ucraine ai voli civili, però ostacolano i negoziati. Il Cremlino attacca Merz, fa il duro ma è goffo. E ancora gli USA nel Golfo fino al 2027, anche 2028, ma Donald vuole chiudere questo conflitto. Il presidente russo Trump è orientato a un lavoro positivo e costruttivo, il dialogo con gli USA sta funzionando, dice appunto Putin. E ancora andiamo avanti, veniamo a un'altra notizia. Dunque, i militari indagano su Vannacci, ombre russe al setaccio dei PM. Le verifiche della procura che si occupa dei casi delle forze armate dopo risposto dei sindacati. Rizzi del DIS, su indicazione del Copasir, prese misure per tutelare il voto. La denuncia: alcuni militari avrebbero avuto ruoli di rappresentanza politica dentro Futuro Nazionale. Il timore del governo sul generale, così si rischia di farlo crescere ancora. La linea garantista di Crosetto, non c'è indagine, barbaro parlarne sui media. Vannacci attacca la stampa. La Premier, Fratelli d'Italia scelgono il silenzio, i sospetti sulle posizioni filorusse dell'ex Parà dietro il gelo della leader. E ancora andiamo avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Intanto però il Futuro Nazionale di Vannacci va sempre più su, sta per diventare il terzo partito in Italia, pensate un po', dunque attualmente il quarto. Accise, sconto sul diesel per altri 5 giorni, gasolio oltre i 2,2 euro. Il governo estenderà fino al prossimo 10 settembre il taglio dei prezzi della pompa, a disposizione 60 milioni dell'extragettito. Il Brent è salito a 96 euro al barile. La Unione Europea ha stoccaggi di gas inferiori agli scorsi anni, ma nessuna preoccupazione per l'inverno per quanto riguarda l'Italia, che è coperta. La prossima settimana dovrebbero arrivare gli interventi mirati per redditi bassi e per il settore l'autotrasporto. Immigrazione, energia e industria, asse italo-egiziano nel Mediterraneo. Il vice premier Tajani, strategia comune per fronteggiare i flussi irregolari e aumentare gli arrivi regolari. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Senato, prima sia le preferenze, Meloni punta sul fisco e sicurezza, vi libera in commissione affari costituzionali all'emendamento allo Stabilicum. Le opposizioni, una forzatura. La premier Roggia Bari per record di longevità. Il segnale elettorale, la leader contro l'immigrazione legale per parare gli attacchi di Vannacci. Il governo più stabile, anche più credibile, a sinistra c'è il nulla, dice il ministro Lollobrigida. L'Italia ha ritrovato autorevolezza in Europa e nel mondo, mentre l'Unione Europea ha agito da freno. Conte, dall'altra parte, dice invece che in 4 anni solo tasse e propaganda, lavoro per l'alternativa. E leader Movimento 5 Stelle a Genova con Salis, progetto viene prima della mia ambizione personale, questo governo deve andare a casa. L'Ucraina, saremo uniti per una prospettiva di pace. Tour dell'avvocato Conte, tra le feste unità in vista al gazebo, il 12 sarà Reggio Emilia con Bersani. Addio all'ex ministro Mussi, fu ministro dell'università con Prodi, si è spento ieri all'ospedale Sant'Eugenio di Roma all'età di 78 anni, Fabio Mussi, già ministro dell'università e della ricerca. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso l'altra notizia, dunque che sarebbe questa? Ranucci, nuovo sondaggio alla veterana di Pasquale, la co-conduzione di Report. Open svela una rilevazione SVG sul giornalista come possibile candidato, mistero sul committente. In Rai un altro fronte, Geppi Cucciari lascia un giorno da pecora. Dopo il passo indietro di Giulia Presutti, la scelta è ricaduta sulla storica inviata del programma al sì della redazione. E ancora faro sui business africani, la vitola verrà acquisita, l'intervista di Sigfrido Ranucci. Il giornalista africano che ha scritto il pezzo fu Walter Levitola a dirmi di contattare l'ex conduttore di Report. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque Diaz, Ali, Sabatini, anche Lyles, Castelporziano, la casa degli assi italiani. Nel centro delle Fiamme Gialle a Roma si possono allenare le grandi stelle, ma anche i ragazzi alle scuole. World Athletics ci ha detto: qui c'è quello che cercavano. E ancora voltiamo pagina, abbiamo un'altra notizia: il dramma in casa, Ostia soffoca la madre malata e si lancia al quarto piano. Il figlio di 54 anni con un cuscino ha ucciso nel sonno la donna ottantenne, invalida ormai da mesi. L'uomo non era più in grado di gestire solo la situazione. La famiglia era originaria di Bolzano, l'uomo viveva da oltre 20 anni con la mamma vedova. I due avevano interrotto da tempo ogni rapporto con l'unico altro fratello. Tragedia in famiglia ancora che continua, purtroppo a Pietralata ha sparato il padre. Il giallo sul ruolo della moglie, la pistola usata per la strage, la villetta era stata comprata un anno prima e mai utilizzata. Stiamo parlando di quella famiglia con la piccola disabile che hanno deciso di porre fine alle loro sofferenze. Pronti per la crociera, ma spara a moglie e figlio, poi si toglie la vita. A fine ligure, il ragazzo ucciso aveva 15 anni, roba da matti, veramente da matti. Nessuno ha sentito il rumore dei colpi. L'uomo ha lasciato una lettera. All'origine del gesto ci sarebbero dei problemi familiari che possono essere superati. Il giovane giocava a calcio nella squadra locale, il club, il suo ricordo resterà custodito nel nostro cuore. È una cosa incredibile, ma la vuoi far finita, ma farla finita tu, voglio dire, non è che togli la vita a un ragazzino di 15 anni, una promessa del calcio, un ragazzo che amava la vita, ma è roba da matti. Ma non finisce qui, rapisce la ex, la getta al ponte sulla 1 e si uccide. Lei aveva chiamato il 112. Barberino del Mugello, donna chiusa nel bagagliaio, è riuscita a telefonare e chiedere aiuto. Storia del 36enne su Instagram che dice addio. Vediamo adesso un'altra notizia: allarme caldo per le scuole, aule roventi, lezioni a rischio. Da oggi l'ultima ondata di calore, poi da mercoledì atteso un calo delle temperature. In Italia solo 11% delle scuole e impianti di climatizzazione. Dal ministero arrivano subito 20 milioni. Dal Frosinate alla Sicilia, in alcuni comuni si chiede di posticipare il rientro sui banchi di alcune settimane. El Niño fa paura, l'ONU il più forte degli ultimi 70 anni. Il Pacifico si scalda di 2 gradi sopra la media. Il pianeta scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima. L'Organizzazione Mondiale della Meteorologia lancia l'allarme: El Niño raggiungerà il picco a fine 2026 e persisterà fino a febbraio con un'intensità mai registrata negli ultimi 70 anni. E ancora, migranti, altra strage, 83 morti alle Canarie, aveva 17 anni, è arrivato a Ceuta durante l'ondata di fine luglio e da allora viveva nel centro di accoglienza La Esperanza. Ieri mattina sono stati gli altri ragazzi a trovarlo senza vita, marocchino e minorenne, soffriva di diabete ed era insulino dipendente. Le autorità sanitarie lo seguivano dal suo arrivo e ora solo l'autopsia a chiarire le cause di questa morte. Dunque andiamo ancora avanti, veniamo adesso un'altra notizia, parliamo di Teramo dintorni, cantieri fantasma, sequestrati 17 milioni di euro, truffa e frode. Dunque la finanza scopre un giro di documenti falsificati e società fittizie per ottenere erogazioni pubbliche. 5 gli indagati, le indagini hanno coinvolto Teramo, Firenze e Trani, congelati beni immobili, conti e quote societarie, i soldi venivano riciclati all'estero. Rogo dei Calanchi, al via indagine bonifica, ad altri sono partiti gli accertamenti per scoprire le cause dell'incendio. La riserva dei Calanchi resta sorvegliata. E ancora, sempre da Teramo e dintorni, biblioteca, lavoratori a 0 ore in 2 con le buste paghe negativo. Dopo l'accordo un anno fa tra il comune e la regione, servizi e personale sono stati ampliati, ma a maggio i contratti sono scaduti e si è aperta una fase di precariato e discriminazione. 3 addetti. La notte ai serpenti, stasera in piazza Marte Libertà, perché c'è anche lo sbarazzo, quindi chiaramente c'è lo shopping a Teramo in pieno centro oggi venerdì 4 settembre, quindi si potrà vedere appunto lo spettacolo tramite chiaramente uno schermo gigante e si potrà fare chiaramente shopping. Va bene, perfetto, uniamo l'utile al dilettevole. Allora, convegno all'ipogeo dedicato al santuario che riapre martedì prossimo, organizzato dalla prefettura poco prima della riapertura del santuario della Madonna delle Grazie. In programma martedì si terrà nella sala ipogea di Piazza Garibaldi un appuntamento organizzato dalla prefettura alla presenza di tutte le istituzioni. E ancora, veniamo a un'altra notizia: scuola media e scontro tra minoranza e sindaco. Coledaro, opposizione attacca sui fondi, risultati insufficienti per la struttura, ma Tiberi ribatte: abbiamo messo in campo un vero e proprio piano Marshall. Con stupore auguriamo che 300.000 euro del GSE per l'efficientamento energetico non sono bastati per consegnarci una scuola a norma e a consumo quasi zero, occorreranno altri 130.000 euro. A Castelli il sindaco Paolo Tancredi toglie il segretario condiviso che ha lavorato fino a questo momento. Si tratta di Vincenzo Panumbi, che da oggi lascia l'incarico. Chiaramente a Castelli il sindaco Tancredi, Paolo Tancredi, provvederà chiaramente a prendere un nuovo segretario. Prati, cabinovia aperta fino al 20 settembre. Prati Itivo, la società che gestisce l'impianto, ha comunicato proroga per il prossimo fine settimana estivi. È stata prolungata l'apertura della cabinovia di Prati Itivo, la Madonnina, fino a domenica prossima, come era già stato stabilito. Via della Pace a San Nicolò scatta l'esposto, protezione del marciapiede, rimossa dal comune ma è ricollocata. A San Nicolò Tordino, da un anno e mezzo, residenti di Via della Pace, la strada che collega Via Galileo Galilei con il cimitero, attendono che venga ripristinata la staccionata di protezione del marciapiede. E ancora andiamo avanti. Cocciniglia, si allarga il contagio di questa malattia, servono gli aiuti della regione. Appello del consigliere regionale Pavone di Azione alla giunta Marsiglio per dar sostegno ai territori. Trattamenti necessari ma costosi, subito un piano finanziario per aiutare i comuni con le spese. E ancora andiamo avanti. Festa dell'uva con vino, giochi e tradizioni. Venerdì a Mosciano la 68esima edizione dell'evento. Quest'anno il progetto coinvolge altri 4 centri. Parte il nuovo percorso che mette in rete 5 feste dell'uva e del vino. E ancora, vediamo un'altra notizia. Menopausa, la ASL lancia incontri gratuiti dei consultori a Teramo, Giugno Atri e in Val Vibrata. Scuola dell'infanzia Nereto, slitta il trasferimento a nuova sede, a mancano opere antincendio, inaugurazione entro dicembre e fondi comunali per lavori aggiuntivi alla media di Via Veneto. Insomma, slitterà un po' l'apertura di questa scuola dell'infanzia, molto molto bella, tutta a colori per i bambini. E ancora, poligono, area bonificata lungo la strada provinciale 53 a Civitella del Tronto. E ancora, Martinsicuro, bici elettrica trovata dalla polizia locale di Martinsicuro ha recuperato una bici elettrica priva di batteria abbandonata. La scoperta è stata fatta durante un'attività di controllo nella cittadina. E ancora, genitori curano gli alberi dei figli. Ancarano, papà e mamme si occupano del giardino. Il sindaco dice è un gran gesto di valore. E ancora andiamo avanti, altre notizie. Nautico e Bivio Bellocchio a Giulianova, lavori al via, cantieri aperti entro settembre. Per l'edificio il comune di Giulianova dispone di 700.000 euro da investire sulla sistemazione di interni e recinzione. L'incrocio fra i statali 80 e 16 saranno riorganizzati gli spartitraffico installati. Semafori intelligenti. E ancora, sempre a Cocciniglia, a Giulianova questa volta, emergenza per i pini infetti, servono cure celeri. Il CONALP, il trattamento funziona se è precoce rispetto al contagio. Allo stadio Rubens Fadini partono i lavori sul manto, il comune approva l'offerta alla ditta contattata per l'intervento, dovrà fare in fretta perché quest'anno al Fadini giocheranno sia il Giulianova che la Sant'Egidiese, quindi per gli allenamenti si andrà al Castrum, quindi capite bene insomma che bisogna fare presto perché ormai il campionato è alle porte. E ancora, statale 80 pericolosa, nessuna soluzione, nessun intervento per proteggere l'attraversamento pedonale lungo la statale 80 a Colleranesco. A segnalarlo sono residenti alla zona. Restituisce un portafogli con 300 euro trovato a terra dal barbiere Luciano Di Domenico a Roseto, che tramite Facebook ha rintracciato il proprietario, un turista tedesco in vacanza col figlio a Colonia Spiaggia. Stavo per andare ai carabinieri ma poi sono riuscito a contattare personalmente il proprietario del portafogli che è arrivato nel mio salone e gli ho riconsegnato il portafoglio con i soldi dentro, 300 euro circa. Pala Maggetti da riqualificare, slitto i lavori da 2 milioni di euro. In ritardo la procedura per l'individuazione dell'impresa che dovrà progettare e realizzare l'opera. Avvio previsto tra dicembre e gennaio. Per Marconi i primi interventi riguarderanno la parte esterna. E ancora, sistemato il campo di Voltarrosto, la sportiva con parchetto rinasce grazie ad un'operazione da 26.000 euro. E ancora, stazione interrata a Pineto, via l'idea dei studenti di architettura, il convegno sul progetto. Gli universitari a facoltà di Pescara coinvolti nei piani per riorganizzare lo spazio senza più binari. La ferrovia sotterranea si potrà sviluppare anche verso Silvio Roseto con riqualificazioni in superficie. Sono previsti i confronti col Ministero e Rete Ferroviaria Italiana sui possibili interventi, ma è sempre una questione di soldini. E ancora, nuova segnalettica subito sparita ad Atri, gli scavi in Viale della Repubblica cancellano le strisce appena disegnate. I rifiuti, piano per il consorzio Piombafino, riunite regione, il tavolo con i comuni soci per l'uscita della gestione commissariale e il rilancio. E ancora andiamo avanti con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno, subito con la partita di questa sera. C'è Genova-Como, sicuramente una gran bella partita, con il Genova che vuole rifarsi dalla sconfitta a Roma con la Lazio, e naturalmente un Como che vuole continuare sulla, dopo aver vinto a Napoli, vuole continuare suo cammino, chiaramente, che adesso è a pieno punteggio. Certo, per De Rossi non sarà facile, si gioca alle 20:45, il Grifone cerca il primo successo, Fabregas pensa a chi intitolare domani le gare clou, le partite Genoa-Como stasera, poi Fiorentina-Torino, Inter-Napoli, Roma-Atalanta, Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, Juventus-Milan, Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Già alla terza giornata c'è Juventus-Milan, c'è Roma-Atalanta, c'è Inter-Napoli, pensate un po', super partite. Coppa Italia, Verona-Palermo passano il turno, grande Palermo vince 5-2, primo tempo così quasi alla pari tra, tra Palermo e Mantova, poi sono entrati Jonsen e Giampaolo, signore e signori, si è fatta notte per il Mantova, 5-2 risultato finale. E ancora tennis, gli azzurri agli US Open, Dardari e Cobolli vanno al terzo turno, nulla da fare per Berrettini e Musetti. Oggi in campo c'è anche Alcaraz, che sembra aver ripreso in pieno tutta la sua forza tennistica. Formula 1, Monza abbraccia Leclerc, oggi le prove libere, domenica alle 16 la gara, Gran Premio d'Italia Formula 1 a Monza, il pilota Ferrari, devo vincere Antonelli, non vedo l'ora che inizi. E ancora il Settebello d'oro, l'Italia nella storia, il successo della pallanuoto maschile, conclude il grandioso cammino azzurro a Taranto con 224 medaglie complessive, al primo posto, al secondo la Turchia con 111, pensate un po', e al terzo la Francia con 88. Ma insomma, certo, l'Italia che ha fatto man bassa di tutti i premi, complimenti, viviamo un momento magico, Pescara, apprensione Fiorillo, con Ravenna pronto Icai, l'ex portiere del Trapani in vantaggio su Saio, davanti ballottaggio Meazzi d'Ausilio, nell'amichevole di ieri contro Montesilvano sono arrivate 5 reti, oppiette di Vitali e Ferrari, se sigillo di Meazzi, bene Parigi, Nardini e Sardo, gli ultimi acquisti. Beh, insomma, che dire, il Pescara è la squadra destinata a vincere questo campionato, assolutamente sì, non vedo altre squadre se non il Ravenna e forse un po' anche il Perugia, ma credo, e poi bisogna vedere lo Spezia come si mette, però il Pescara credo che abbia i giocatori giusti per vincere questo campionato di Serie C. Il Teramo scalda i motori, si va verso la prima giornata, domenica si gioca, il DS Micciola, dice la Maceratese, è una buona squadra, ci attende un avvio molto insidioso, prima la Maceratese e poi il Notaresco, da capire se Povante, privo dello squalificato Pietrantonio, squalificato per 3 turni sulla fascia sinistra di centrocampo, continuerà a fidarsi al solito 3-4-2-1, se punterà dall'inizio sul 4-2-3-1, resta indisponibile il mediano Casciano. Mirino sulla trasferta di Macerata per il Teramo Calcio, dopo la presentazione avvenuta mercoledì davanti ai tifosi in Piazza Martiri della Libertà. Beh, signori e signori, dunque, che dire, è una partita molto molto impegnativa, ma il Teramo non si può più nascondere, è la squadra da battere, e lo so, detto questo significa che dovrò guardarsi davvero da tutti, perché tutti la vorranno battere, però chi vince il campionato deve essere la più forte, e il Teramo mi sembra, almeno sulla carta, che è la più forte. E ancora Notaresco accoglie Iaccarino, prepara la sfida contro Ancona, l'attaccante del Pineto è arrivato dunque in maglia rosso-blu. Sant'Egidiese, attesa l'ufficialità di ingrosso, il difensore si sta già allenando col gruppo e domani potrebbe firmare. La Sant'Egidiese Censori nel pomeriggio al comunale ha svolto una sgambatura in famiglia per provare l'11 titolare nell'esordio in serie di campionato contro il Montecchio. Al Giulianova, Pergolizzi dice difesa corta, ci manca un centrale, il tecnico fa il bilancio del mercato prima della sfida con il Fossombrone, la squadra c'è, ora lavoriamo, ci manca il centrale, ma è possibile trovare qualcuno nella rosa che abbiamo, sicuramente, dice Pergolizzi, non troviamo scuse, arriva il campionato, adesso bando alle ciance, insomma, bisognerà fare sul serio. Giulianova non può tradirsi e non può tradire il pubblico. Le partite: Angelana, Atletico Ascoli, Foligno, Lanciano, Giulianova, Fossombrone, L'Aquila, Termoli, Maceratese, Teramo, Montecchio, Sant'Egidiese, Notaresco, Ancona, Recanatese, Pietra Lunghese, Triestina, Vigor, Senigallia. Questo è quanto. Dunque, signori, era anche l'ultima notizia, ne diamo un'altra. Sì, riguarda il Lanciano che cerca un portiere tra gli svincolati. Il direttore sportivo Leone guarda i giocatori rimasti senza squadra per completare la rosa in vista dell'esordio. Anche il Lanciano fa sul serio, chiaramente non è una squadra che potrà vincere il campionato, ma sicuramente darà fastidio a tutti. Vabbè, questo è il problema, quando ti danno fastidio. Vabbè. Dunque, andiamo ancora avanti, signori, i nostri super festival del momento fino al 15 di settembre, prego.

0: stagione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così, gli appunti di Radio Mica International su Radio Mica, le hit di successo dell'estate 2026. E domenica vi diremo il tormentone, qual è la canzone che ha vinto, eh? Va bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali così importanti che a voi piacciono tanto. Abbiamo aggiunto la disco dance, perché una disco dance al giorno toglie il medico di torno, e poi abbiamo la settimana, la canzone più della settimana, lo sigillo puro, disco novità, e poi tutti i giorni su Radio Mica. Beh, insomma, adesso veramente abbiamo fatto cose in grande, per questa nuova stagione. Di Sant'E Mobili Arredi, viene a suonare 5 a San Nicolo Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, Top Clean. Problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, naturalmente ci siamo, domenica 13 si riparte dalle 10:15 in poi. Tra poco le notizie riservate con Casa del Fico, che vi aspetta per questo super fine settimana. Vai! Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia.
2: Andiamo con il super tormentone estate 2026, domenica 13 settembre, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show. Naturalmente vi daremo il titolo di questa canzone che ha vinto l'estate 2026, cioè la canzone più ascoltata, più cliccata, più richiesta, più in assoluto. Vabbè, anche se sono altri che sono difesi bene. Arlecchino da Sant'E a Tortoretto Alto, residente Tortorella, al 347 37 64 271. Stazione Servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizio e qualità, con un bar grande accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato, e poi il vostro pieno di benzina, gasolio e gasauto sicuramente sì. Bene, raccolta porta a porta, siamo arrivati a venerdì 4 di settembre, stasera va all'organico, non possiamo sbagliarci, organico. La fortuna va bene perché stasera si torna a giocare, oggi venerdì 4 settembre si gioca lotto sopra lotto eccetera, ma alle 21.30 su Rai 1 c'è La Notte dei Serpenti con Enrico Melozzi. Vai!
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
2: Ok, bene bene. Dunque, allora andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso la fortuna, concorso numero 141, Super Enalotto, la combinazione vincente 8, 11, 15, 60, 68, 76. Numero jolly 9, Superstar 90. Nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 28.000 euro, ai 4 275 euro, ai 3 21,06 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente casualmente 8, 11, 15, 60, 68, 76, numero jolly 9, Superstar 90. Si riparte con un monte premi da 219 milioni e 500 mila euro. Continua l'inseguimento a questo Super 6 all'Enalotto, concorso numero 142 per questa sera. Attenzione per il gioco dell'otto, rotte scelte Genova e Milano, numeri consigliati 77, 79, 84 abbinati al 57, 58, ripeto 77, 79, 84 abbinati al 57, 58 su Genova e Milano. Su Palermo e Roma 80, 82, 87 abbinati al 50 e 51, ripeto 80, 82, 87 abbinati al 50 e 51 su Palermo e Roma. Buona fortuna, buone vincite. Le farmacie di turno in arrivo con sosta gustosa, sentiamo, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Ok, va bene. Dunque, andiamo ancora avanti perché abbiamo a questo punto le farmacie di turno in questo venerdì 4 di settembre 2026. Tra le altre cose vi ricordo l'appuntamento alle 21.30 con la notte dei serpenti da non perdere, e c'è anche lo sbarazzo da non perdere, o lo sbaracco, sì. Insomma, lo shopping in pieno centro stasera. Allora, a Teramo, dunque, le farmacie di turno Teramo Città, Iannetti Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Moscione Bellante, Moretti, Mosciano, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi di Febo, Pineto, Genova, Gal del Leone, a in Valbirata, Gasbarroni, Tortoreto, San Martino, Nereto, a Roseto, Chicco, sulla Via Nazionale, a Bisenti, Rosine, Castellisola, Celli, Castelli, a Montorio, Merlini, Montorio, Campi, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campi, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Torricella Sicura, Teramo Città, Viannetti Caccia, Veri Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Bene, chiudiamo con le super classifiche e il caffè in galleria 900.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
2: Ok, bene bene, dunque il 9 luglio 2027 sono 50 per Radio Amica International, complimenti. Dunque andiamo, signori, con le super classifiche delle vie più attrattive in Italia, dove ci va più gente. Allora, dunque abbiamo Milano al primo posto con via Monte Napoleone. Davanti a Londra, New Bond Street, sono le vie più belle. Al terzo Roma, via Condotti. Al quarto Parigi, Avenue des Champs-Élysées. Al quinto Parigi, con Saint-Honoré. Al sexto Zurigo, Bahnhofstrasse. Al settimo Parigi, con Avenue Montaigne. All'ottavo ancora Parigi, con Rue de Faubourg Saint-Honoré. E al nono Parigi, Place Vendôme, Rue della Pace. Al decimo Roma, Piazza di Spagna, le vie più belle, vabbè, a Firenze però dimentichiamo che c'è anche via Roma, a Milano c'è Corso Vittorio Emanuele, a Firenze c'è anche via Strozzi e a Roma c'è anche via del Corso. Poi Roma è bellissima, comunque le più belle, via Monte Napoleone a Milano, New Bond Street a Londra, via Condotti a Roma. Queste sono le vie più attrattive al mondo. Va bene, signori, ci siamo, andiamo ancora avanti, tra poco chiusura di primissima e naturalmente l'oroscopo, e domani tocca alla classifica dei libri più venduti della settimana. Va bene, allora sentiamo un po' due cose, due importanti, ci siamo, prego regia, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene, chiudiamo in bellezza l'oroscopo subito. Dunque, Ariete, oggi sarà bene curare con particolare attenzione la comunicazione, il modo in cui dici le tue parole e anche come stai zitto, i silenzi. Toro, la congiunzione a Luna con Urano, il settore del cielo legato al denaro, ti offre la possibilità di muoverti con maggiore libertà e autonomia. Gemelli, oggi avrai modo di assaporare i primi aspetti del cambiamento che è già messo in atto, almeno a livello mentale. Cancro, la giornata ti invita a scegliere un punto di osservazione della realtà diverso da quello che sei solito adottare. Leone, la presenza degli amici si rivela molto stimolante attraverso idee, proposte o anche semplicemente incontri che contribuiscono a farti vedere sfaccettature dalla realtà. Vergine, la configurazione odierna ha un carattere spettacolare che può entrare in attrito con la tua indole tendenzialmente discreta e riservata. Bilancia, nel lavoro la tua combattività ti impone di mantenere le posizioni conquistate pur sapendo che in questo momento non sarà facile guadagnare ulteriormente terreno. E ancora Scorpione, la fiducia incrollabile nelle tue risorse può essere vista da alcuni come un atteggiamento di facciata, ma in realtà risponde ad una consapevolezza giusta, acuta. Sagittario, il tuo desiderio di condivisione ti avvicina al partner, rendendoti più disponibile all'ascolto e ammorbidendo alcune modalità forse un po' brusche che ultimamente rendono il tuo modo di vivere i sentimenti più intenso e turbolento. Capricorno, il cielo ti chiede una presenza attenta e intensa al lavoro, come se le circostanze ti obbligassero ad aumentare improvvisamente la velocità per arrivare al traguardo. Acquario, prova a prendere tutto quello che il cameriere celeste ti mette oggi nel piatto come un gioco divertente che ti consente di valorizzare la tua inventiva. Pesci, una certa dose di irrequietezza facilita gli sbalzi d'umore, rendendo il tuo stato d'animo ballerino e consentendoti di ritrovare varie sfaccettature, e tutti insieme ti restituiscono una foto tridimensionale di te stesso. Bobo, allora andiamo con gli spettacoli in televisione. Rai 1 in prima serata, ore 21:30, scusate, arriva La notte dei serpenti con Enrico Melozzi, chiaramente Elettra Lamborghini. Su Rai 2, Cecoslovacchia Italia Basket. Su Rai 3, Sotto le foglie. Su Rete 4, Quarto grado. Canale 5, L'erede. Italia 1, CIA, serie televisiva. Sulla 7, La 7 storia, l'incoronazione di Elisabetta II. TV8, Pechino Express. 3-9, Bake Off Italia, Dolci in forno. E ricordo che La notte dei serpenti si vedrà anche su uno schermo gigante in Piazza Madre Libertà, questo per poter partecipare tutti allo shopping della serata in pieno centro a Teramo. Non manchiamo, ci sarà anche Marco, sì. Perfetto, va bene, andiamo con le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, ci siamo ormai, domenica l'altra, non questa ma l'altra, si ricomincia. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, i consigli architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo diparolotrade.it. Vi ricordo anche per la musica che al momento hanno le hit dell'estate 2026. Perfetto. Raccolta porta a porta, oggi è venerdì 4 settembre, stasera va all'organico, va bene, organico, non sbagliatevi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Veniamo alla web radio all'indirizzo radioamicainternazionale.it, fai play, ci sei, ok. Signori, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto a tutti, la buona giornata. Adesso arriva la musica, le hit dell'estate 2026 su Radio Amica Internazionale.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Amica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Radio Amica avete ascoltato la canzone più della settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.